ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

plascha in andret. Questa qua non sun stat salda, el reclama qua c'el po. Se tu vuoi salvar la patria, va stare mo in toc pugno. Jantas passen a bun ura, un bel dì el stat befreist.

banderalla fatta strauni. Oh, sciofali, olella, oh, sciofali, olà. Oh, zelella, una signora, ma l'amore si

Prefüs da Tina Nolfi. Stumplad in avos un crodada in mais un terrain seccentà, tanter crappe miauas cerce mas larmas dufant per nu murir dalla sait.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Flem survegni ragiun avant retira contra la Swisscom. Donald Trump giavina ils americans e les americanas cun en permette 5 milli dollars. E Laura grigiuna hot en il nord fors impera di Sulei uscio per part pledge. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. La vischnanca de Flem ha da schiaso te mette le domande de Bejeja per in antenne della telefonia mobile en la tour de la Beseglia de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E quai era che la vischnanca relascia la zona per suente che la Swisscom ha inoltre la domanda de Bejeja. A questa conclusione vien la drecchiera superiore grigiuna en sia decisione della fin de vust. En duas autras decisions crudades e publicades in medem moment, che per totien antennes existentes, di le drecire che les domandes de Bejeja stoppien venir tractades. En va duas emnes occupa la vischnanca Albula Alvra de nov plirs de ses gremis politics. Actualmein sa la vischnanca de 10 candidaturas per la suprastanza comunala che d'ombra sis co-members. Desper set noves candidaturas volen Patrizia Zanini, Ivan Sonda e Reto Krameri fare in ulteriore periode d'uffici tenor la comunicazione della Vischnanca. Per la Commissione de Gestion d'Albula Alvra hai duas candidaturas per ils trais posts. Per il Cusei de Scola che d'ombra 4 co-members dati finos 5 candidaturas. Ina de las trais gazettas de la Domenia Svizras svanesce la fin de l'on. En staid als Sonntagsblick compara de Vendels 9 de Gener mincia sonda in edizione de la fin d'emna con il nom Blick fürs Wochenende. Ils abonnents del Blick e del Sonntagsblick survegnen la nova gazetta automaticamein e senza interruption. Tenor la manadra da facente de ringie medias svizra, la Dina Heimgartner, na duai nagin perda la plazza cun la fin del Sonntagsblick. En l'exterior, en il Stades Units a la Partida Republicana ses di de partida. E là ha il president american Donald Trump en premessa mincia brugais american cresci de paia 5 milli dollars schilz republicans gudonien les elezioni intermediares il november. La soletta condizione sei da duvrals danes en il Stades Units a Trump aggiunta. Al commenzament de lur di de partida nels republicans augmenta lur attaccias in ils democrats. Quels seien Sozialists e Kommunists. Aktuell meinen ils Republikans in der pitschne Majorität en il Senat ed en la Chiesa dels Repräsentants Amerikaner. Sin les Philippines ai brigas in investiment de passagiers ed 87 persones valen sco sperides. Finos ein ins Chieta mortes 5 persones, 42 ulteriores ein ins pudi salvar. Quei ha comunicato la pledadra della Guardia de Costa Filippina. Le stentes de salvar persones continuescien. Le mesemne saira, temp local, era la naffera s'inviadi della capitale Manila a Coron, cura che in fieu era rotora radont 2 chilometers de venda la costa. Ed anche per il sport, in le prime partite della fase de Liga della Champions League, ha l'FC Barcelona guadagnà clairement con 5-1 contro Feyenoord Rotterdam. Festival eine Victoria poera Stuttgart, il Studesch San Betil Club Norvegiais Viking Stavanger con 3-1. Ils ulteriors resultats: Napoli ha perso a casa 0-1 contro Arsenal, Sporting Lissabon ha battuto Galatasaray Istanbul con 3-1, Liverpool ha guadagnato con 2-1 contro Atletico Madrid ed il PSG ha declassato Slovan Bratislava con 6-1. Al torneo di tennis US Open alla casacca Yelena Rybakina guadagnò nel quarto finale contro la qualificante cinese Qin Wenjing con 3-6, 6-1 e 6-4. Con questa vittoria arriva China a partire da ieri la nuova numero in del mondo. In la prossima ronda fronte alla Kazaka sin l'americana Coco Gauff che elimina la russa Mira Andreeva in 3 sets. Der Ilzomen seil tudesti Alexander Zverev batti Bottic van de Sandscholp dels Pajais Bas in 3 sets. In il Metzfinal fronte Zverev sin il Russ Karin Khachanov.
2: La meteo.
1: Ho 2 ore variabla. Bletsch wenn ihr konzont in il Grischundel sieht, radis su lei pon in special plichion gendle sur selva. La temperatura maximale tranta 13 grazia se meden e de stoch grazia quira. De maun ajang blers nivels ed il sulei cucheglio mo 30 rentras quels. La sonde si per il pli suleiv. Les temperaturas van puspen si, les nocs resten fresches.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Brand per il dì.
4: Giovedì buonora il 10 di settembre è sulla dina scena i mesti pazzo buonora i dovra la iacchina picciata con il deportore. Ma il primo giovedì in buon stasso bel favet qua in nostra compagnia. Buon dì.

0: Giò vi giabnura culs Beatles in quart passà le 6.
1: Per vus, al puls della chiaccia.
0: Vanno tutti i belle storie di Ciaccia qua pro RTR. Per qua c'è qui sto impara c'è donna dan in pa in tel tun o co c'è Georgina Janchi a fattore al quint?
2: La caccia qua è un giufna a nus vencion de pli annunzies de prades che donna che c'è duras an faccia x to q el vergau.
0: Ma clare, non vien plagiare de minci annunzia om o donna juven o veil fic neutral se isna qua o te les digi mezza allora la prossima chance per annunziar al buttini. Quella è dat a Schampf, Sascha Fricca telefonare Saira con auguris.
3: Prima una volta d'accordo a mio figlio poter supportare questa Saira una vaccia, insieme con me, wow. Ho fatto fic plagiare e se volessi gratulare d'accordo era la mia Sonder, ci era con me, ce l'ho poter supportare al primo anno di Ciaccia in Boggio di Cavril e questo Hammermäßig.
0: Hammermäßig ist für das Bot nie schilius. Heima el allora eramo dit al giotto. Il fam un pa courage questi ne nam forse ni usci fortuna.
3: Allora volesse ci giovere to quasi ci conosce in avento in bot chatluf e quasi ci non è men cingotta non se perdere la zoraglies che men sono ci bu. Ister dur. Allora den che son bu.
0: Hai no ci vi sein in mince casa. To questi son a ciaccia qua in grigion in bocca. Buongiorno.

La Giugia Bonura con RTR in 8 minuti is les 6:30. Ivan Dorida ed Alexi Basil gente les novitats. Desdod grazie, ma che mal a poi rot. Pilla le Iachino con voi.

0: Laura Pausini, qua pro RTR Premier, bein ordelet aus Giugio Bonura als 10 de September in Bundige Vüge, ma bein possibel, c'è musica italiana non è proprio quai, c'è vuo vai vettient. Lura è ossa de aiutar bein le orelle.
1: Avais vos in Giavige da musica? Per esempio, musica popolare, in cor o bein in una società da musica? Ni preferis in hit actual o in semper vert? Già vijai musica live in l'emission o bein in la rite sin rtr.ch. Il concert sin già vista RTR.
2: Presentata fleurop.ch.
1: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: tot in papi corchen rüsa o zu bunura cun Pink in tante zu stadtles sesi mezza i Alexi Basilja is pront cules novitats.
1: La vischnanca de Flem survegni rajun avant retira. Ella ha deschiasso temette le domande de Beiegia per in antenne della telefonia mobile e la tour della Baselgia de Saint-Martin alla zona da planizzazione. E quai era che le vischnanca rilascia la zona per suente che la Svisco mai inoltra le domande de Beiegia. Una delle tre gazette della Domenica svizzera svanesce alla fine dell'on. In stai del Sonntagsblick compara di Vendels 9 de Genè minchia sonde in edizione della Findemna con il nome Blick fürs Wochenende. Il presidente americano Donald Trump ha in premessa minchia brugais e brugais americana crescita da pagare 5 milioni di dollari se i repubblicani guadagnano le elezioni intermediarie il novembre. Era durante il dì de partida hanno i repubblicani aumentato le loro tacce in i democrati, quelli saiano socialisti e comunisti.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, das ist ein Esser im Papront per Total, mein Quatsch, per Tokalora, per Grisun, Blech, wenn ihr postet per Grisun del Südi, und so leid po Oz, postet per Quint la Surselva, i Wempi Fraschin, du, das Graz maximal manche Semeden, i wenn ihr den Papi Fraschin a Quera, alle Sees, deren Mo des Dot Graz maximal manche Annuncia, also bimo des Set.
2: Tala Damaun, alla Saire.
0: Ai percepito nostro autore del impuls Fedrina Hoffmann sto pensar quis dis wie del films de Nadal dann han de ci far nöa con le temperature so punto ci sono annunziate sin papi frestines na si si is ja un de quels classicers und ja hai de pido quanto dine in bun 6 minuti. Bellissimo.

0: Giugi bunur al 10 de settembre con Falco, giusto è stato avanti avanti la sette.
1: RTL Impuls.
0: Dem de Tschatscha Fadrina Hofmann fa ir in Pisa Mainz sur de quella.
2: Aduna durante il tempo da Nadal mossen divers emitturs da televisione il film da Sissi, l'imperatura austriaca. Mia scena prediletta era da matta quella in gioccia Sissi va a Tschatscha con Franz. Appena ci compare un cervi, til Tschatscha ella con un starnut. Una bella idea di mostrare la compassione del carattere amabile della giovane bavarese in questa forma. Ma in verità, non avesse la diretta Elisabeth mai schiacciato un cervi da corona. Ella era una cacciadra appassionata ed aveva impostato la caccia da cervis. E desconciante che Sissi derienti la natura e cerceva l'avventura. Ella era ficcia atletica. Però la caccia poteva ella smucire più tardi alle convenzioni e del corsetto della corte a Vienna. Antil God c'aveva ella quietezza e pace. Precis uscea scoce il bab da Sissi di Gentinun del film in un'altra scena da caccia. Tenne a dimante mesufant. Se tu hai geniato la vita pisirs, loro va con il zaverz tras il God. In mince bösci, in mince frustier, in mince bestie ed in mince flor adventerà conscient la creazione da Dio. E quai adderà confort e forza. Es un tot de peruna col duca Max, se ben c'è preferisce de spasear tras il got senza schluppet.
1: Impulse.

0: Bella Charlie Puth insieme con la Selena Gomez dis avant les set is hai no vain du di il meteo ir fin chabada e almain i dis ni più freschin i per quai vaglia ir pels chachaders
1: per alla fine a stre cu sera bu sha via tutto con us
0: precis questa sta meine dormi nempe fich bler con fenestres averte si o se is de serar elles I quai nübels Orts, ma bun, si sei ent frastin oder forse le stes, so spoi mo lasciar a verteles. Ozza bunuri mincia cats is nü publicia al più nov rapport del servezzen de clima de lui Copernicus. I quai sgiura nü la surpresa, ma is tes faia impression la sta passada nan is be stata in Svizzera od war ciode i süd sün total mont a edat temperaturas extremes. Is is warde sü la wurst passa, is quel da quist'on stat con una temperatura de media globale d'aier de 6,96 grads al mais al pücciot de spü ci vegn mesurà dels ons 1940. In più, anir als Mars raggiunt in nov record de cialur, la temperatura de la surfaccia del mar è stata in media 21,07 grads e con quai battu al record de finossa pel awost de l'on 2023 ci dira là amo zot 21 grads. Hai, al servis della meteo, però da giusto due le novità delle 7, per le 7 in 9 minuti.

In 30 minuts las 7 la giugia bonura del 10 de settember in compagnia de RTR e da dura dai las novitats qua pro noi in 30 minuts appunto e tante rotter pisera ir al presidente american per linces grasses o sa bonura o sa impromette el raps shall ves de gudegnar las elecciuns depi da qua appunto giusta sco prossim. Buon dia.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Flem survegnera giun avant retira contra la Swisscom? Donald Trump giavina ils americans e les americanas cun un prometta $5,000? E Laura Grigiunotz en il nord forse imperra di Soleil uscio per part pledge. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien di ensemen. La vischnanca de Flem ha da schiaso te mette le domande de Beja per in antenne della telefonia mobile en la tour della Beseglia de Saint-Martin alla zona de planizzazion. E quai era che le vischnanca relascia la zona per suente che le Swisscom ha inoltre la domande de Beja. A questa conclusione ven la trecira superiore grigiuna en sia decisione della fin de vust. En duas autras decisions crudadas e publicadas in medem moment, che per totien antennes existentes, di le dretire che les domandes de Beja stoppien venir tractades de la Vischnanca de Flem. En va duas emnes occupa la Vischnanca Albula Alvra de nov pliers de ses gremis politics. Actualmente sa la Vischnanca de 10 candidaturas per la suprastanza comunala, che d'ombra 6 co-members. Desper set noves candidaturas volen Patrizia Zanini, Ivan Sonda e Reto Krameri fare in ulteriore periode d'uffici tenolo comunicazione della Vischnanca. Per la Commissione de Gestion d'Albula Alvra hai duas candidaturas per ils trais posts. Prel cusei de scola che d'ombre 4 co-members dati finos 5 candidaturas. Inna delle strais gesettes della Domenia Svizzeras svanesce la fin de l'on. Entsteid als Sonntagsblick, compara devent als 9 de gener mincia sonde in edizion della fin demna, con il nom Blick fürs Wochenende. Ils abonnents del Blick e del Sonntagsblick sorvegnen la nova gesetta automaticamente senza interruption. Tenolle manadra da facente da Ringi e Medias Svizzera, la Dina Heimgartner, na duai na gin perda la plazza cun la fin del Sonntagsblick. En l'exterior, en il Stadis Uniz alla Partida Republicana ses di de partida. E là ha il presidente americano Donald Trump en permess a mincio brugais american cresci de paia $5,000 Schilds Republikans gudonien les elektions intermediares il November. La suletta condizion sei da duvrals denes en il Stadis Uniz a Trump adjunta. Al cumenzamento l'udi de partida an els Republikans au commentar lura tatjas in ils Demokrats. Quels seien Sozialists e Kommunists ai ginom. Actual mein als Republikans in a pitchna majoritat en il Senat ed en la Casa dels Repräsentants americana. Sin les Filipines ai brijans en investiment de passagiers ed 87 persones valen sco sperides. Finos ein ins Chetam mortes 5 persones, 42 ulteriores ein ins pudis salvar, quae ha comunicat la pledadra de la Guardia de Costa Filipina. Le stentes de salvar persones continueixien. La mesemna saira temp local era la NAF Fera, s'inviadi de la capitale Manila a Coron, cura quin fieu erotora radont 2 kilometers de vent de la costa. Ed anc ter il sport, en la prima partida en la fase de Liga de la Champions League, ha il FC Barcelona gudegna Claramain cun 5-1 conte Feyenoord Rotterdam. Festival in Victoria Poera Stuttgart. Il Sud-Est Sambatil Club Norvegiais Viking Stavanger contra Isadin. Ils ulteriors resultats: Napoli a persa chiasa 0-1 contra Arsenal, Sporting Lissabon a batti Galatasaray Istanbul contra Isadin, Liverpool a guadagnà con 2-1 contra Atletico Madrid ed il PSG a declassà Slovan Bratislava con 6-1. A turnier de tennis US Open alla casacca Jelena Rybakina guadagnà in il quart final contro la qualificante chinese Qin Wen Zhang con 3-6, 6-7 e 6-4. Con questa vittoria è Rybakina a partire da indisdì la nuova numero 1 del mondo. In la prossima ronda affronta la casacca sin l'americana Coco Gauff, che elimina la russa Mira Andreeva in 3 sets. Tra il Zomen salto desti Alexander Zverev, batti Bottic van de Sandscholp del Spiais Bas in 3 sets. E nel mezzfinale fronte Zverev sin il russ Karin Khachanov.
0: La meteo.
1: Ho 2 ore variabla, bletsch wenn ich konzont in il grischundel sit, kun radi sulepon in sil plicchio und squinta in la surselva. La temperatura maximale è 32 gradi a Meden ed è 7 gradi a Quira. Damaun è in prima gblers nivels e nel decorso del di cucca il sulei minchiatant. La sonde dati l'ora blers sulei e le temperature svan puspein zicken si, con maximal 25 gradi damaun e 23 gradi la sonda. Le snocs restan fresches.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damau alla saira.
2: Passa 100 kills grefi 1 meter i 98 grond. O per dir con otters plaids ed ores in sciala per vere direct ein pels öls al talent de Lotte Grigioni ci ha dato de discorrer fin difna passata al Kilchberger. De püda Josias Müller giuste sco prossem es un la dina scena 1 meter i 63 isur de kills na discorrino zabunura. Buondì! Buondì!

0: Sì, buon motto per questo giugno del 10 de settembre. Ot is mesdì in 8 minuti e sette e mezza.
1: Al puls del Grischun.
0: Al Comune de Dilanz Lion dovre in nov chef. Avant les vacances de sta al president in uffici Marcus Beer demissiona, Martin Capeder al vicepresident es l'unic tia interess pel post de capo pel Comune fusiona. Isco vicepresidenta il fat osa fingia trais mais quella lavur.
2: In depi direct via den halt con quel quinze con pibia penso un vitier al dinza propi se da giù di se mettere in pelle scause.
0: Hai usci er cifin idea in cui ci spodes optimar le strutture per cel comune de Lion funziona bain.
2: Con tutte quelle fusioni che ha dato la surselva, credo che in zasti sono ene gamarasi le strutture politiche che ne hanno dine le smidemes. Accene me in tic mezzo insieme, ne hanno dine le smidemes che avevano le fusioni che in lui si girsta da Sandreces. Fus maneggiavo a fare da marane gada. Razosi meise tot mi dà le strutture per prendere una voce più spesso.
0: Qua dice Martin Capeder ci candidesce co successur de Marcus Beer. Depuis de l'om de 49 ans i erre ce ci nu plage usce bain vide les lavurs d'un capo de comune qua dice l'o tradisce l'ora oz antil magazin de mezzdì qua pro RTR.

0: In Klassiker wie der Bryan Adams sind dann das 7.30 Uhr. Alexi Baselges plant cooles Novitats.
1: La Vischnanca de Flems rovegna ragiuna van trecchira. Ella ha deschiavs ottometra la domanda de Beiaia per in antenna della telefonia mobile en la tour della Baselge de Saint Martin alla zona de planizzazione. E qua iera, se la Vischnanca relascia la zona, per suenta che la Svisco mai inoltre la domanda de Beiaia. Una delle tre gazette della Domenica Svizzera svanesce alla fine dell'on. In Stein del Sonntagsblick compare davent al 9 de gener Minchesson in edizione della Findemna con il nome Blick fürs Wochenende. Il presidente americano Donald Trump ha in premessa Minchia Burgais American Cresci de pagare 5 milioni di dollari, se i repubblicani guadagnano le elezioni intermediarie il novembre. Era durante il dì de partita hanno i repubblicani augmentato loro attacchi in i democrati con nomina quels socialisti e comunisti.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, ci stiamo essere pronti per tutto, almeno qua ci per tocca l'ora. Bleci vengono soprattutto il sud del nostro cantun, i più bler solai daia in tanti in Surselva. Hai i venti più freschi, in 12 gradi maximale, mancia se meden i a quera basta oz per 17 gradi. Una bella giovane.

I di nuna c'è da fare a sent, a ia otza buon'ora dat forse in pa baldrian col prim caffè invece da lat, sep corai giovane in pesco prossimo al final da questa ronda chicarisese. Emma Legra.

0: Carissis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vich in la Regiun.
2: E qua cresce già la tingiumba d'aina, in destotto c'è un po' più da battacor, oz buonura, noi pro mai e pro la Georgina ci fa la contabilità, oz in postut pro Sepp Corai, oz buonura. Buon dì, Sir Sepp, ente sent.
3: Buon dì, la vignora qua era.
2: E una dita avanti, come stai col Baldrian il caffè?
3: Il caffè va giù, il Baldrian va giù, sta.
2: E non è giusto il più buono, hai da altre robe, ci gusta meglio.
3: Hai, preciso.
2: Hai, ma appunto, Georgina è qua, e la fa l'arbitra. C'è lì, vai, dove, dove, finge gli...
4: Io faccio wow in pergaccia la sera al salizio del caccia. Cos'è per raccontare in tatti in bazzegna l'os, ne vedi? Buona, vici, buona. Cassettau, treis, salvagina, lui proprio il punto di qui, qui taur de crunna, farocht, per il primo anno caccia.
2: Charne d'infinito, charne d'infinito, co?
3: Esatto,
4: esatto, è bene. C'è che uno spicciaio non zep, la fotografia di quel tauro.
3: Sì, io vedo che la da pausa con gli news avete fatto. Lei ne ha permesso quella. Grazie.
2: Buonissimo, noi aspettiamo sulla fotografia, qua è finito il tema ciaccia. Io sono discorrendo del tema chi che riseis e là vanno a fare quinz, Georgina. Quando è la maximale mai?
4: Io faccio quinz, quinz, quinz. Allora, c'è una cionta e nel jackpot. Vince sis a sepsin sigir, due cina sis. Allora, nove stuenze veioz, ci vien dies ebien. Due cina sis plus quals nove, des due cina quindici, lo vessens due meli in cienciun conte francs.
3: Forse bi, aber.
2: Quante
3: è? Le prime di da fa.
2: Blairs macaroons per far loro.
4: La frina per files. Per salvadi, per files.
2: Bizocals. Ci tocca un pro. Basta. Sir Sepp, al motto approccia, i desi il primo da fare. Allora crei lanciare una minuta, i discorrendo a voi, ora ci potresti fare commissioni o noi. Pronti? Todos dus, Regina Vezza, Sir Sepp?
3: Yeah.
2: Un, dus, tres. Fünf Platz un della Women's Super League ist pel moment al Grasshopper Club Zürich.
3: Na,
2: correct. La parte de donne di l'armada Svizzera is actual manch pro 3,8%.
3: Yeah.
2: Il chef del Departament Federal de Defensión is Martin Pfister.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Giver senza tai dels furbazzi stat del 1989 un'efna numero un in l'estat svizzeres.
3: Yeah.
2: La taxa de participazione al Knabenschießen costa 10 francs.
3: Yeah.
2: Falliu. Per spiegare 35 anni poner mattes dur part del Knabenschießen.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Ozzi nu mais comenza l'olma.
3: Yeah.
2: Falliu. Al Centun Schweiz è stat finosse 5 jades Centun ospitante l'olma.
3: Yeah.
2: Un biliuna du de schnolles.
3: Na.
2: Oz es el di dels omens, el Weltmännertag.
3: Nein.
4: Correct.
2: El anterior chef de Schweizer Tourism, Jürg Schmid, es actual president de Grisum Vacances.
3: Yeah.
2: Correct. La flöte de legn. Quella fecciamo, la flöte de legn ha per regla 7 fores de la vart davant.
4: Non sei di essere gurda.
3: Io porto bubiapi, io porto bubiapi, c'è qui c'è, io dico il no, c'è.
4: Correct.
2: È correct. Hai, vai, sei scelta. Fat. Georgina è
4: svizzera. Fossi un zozzo in ronda in, lo vai se tu un geo da venire in ronda dus.
3: Eba.
4: Sven sis correctes.
2: Correctes,
4: vai, sis. Viver senza te, sono stato in hitun, ha letta ga.
3: Ah, per buona hit parata,
4: eh? Tocca in plaza 23, letta ga. A bugrat in plaza in, hai butto un giro. Allora, c'è venza, un quei knabenschüsse che...
2: Knabenschüsse?
4: Knabenschüsse. Knabenschüsse. Che è... Fin d'amma, credi, non c'è quei.
2: Qua comincia?
3: Quella buona primavera, mi dice.
4: No, io credo che...
2: seconda fin d'efna di settembre.
4: Eh sì, è qui, è usta qui.
2: Hai una fisca questa.
3: Quindi... la primavera, anietti c'è.
4: Anietti c'è. Abrietti è quei... Ah, quei cosa di uturic. Ah, senza fa. 15 francs, esi de pagalo dati vitirone le gionge de Bersà, qua è scelto. in cas.
2: Das Ort finals dreides.
4: L'Olma c'eva il 8 d'Oktober. Tic. Pipauca.
2: Non se ne quinta in cergio, del 12 fino al 14 settembre. Qua fus prossima fin defne, non?
4: E sti un tel, no, a te es un tel, tel quas buopsca.
2: Ne vai vedu mandar cura.
4: Ai, olus son usen c'on tel olma.
2: Ai, qua.
4: Basta, Zep, 26, 260 francs. E bu mal.
3: Qua tito, na, qua tito.
2: So, no?
3: Eu le segi.
2: 260 francs basta ir per comprar farina per far els pizzocals.
3: Exact. Na, na, qua tutto in ordine, tip top.
2: No va ni plagiar.
3: Eu e.
2: Io var, con Sepp Corai...
3: Perché fai una posta di impermaio, non provo anche a far sognare, c'è.
2: Efficiente.
4: Ma per Sepp, forse su dinza di oz è un'inagà, also il Taur de Crune è un buon annunziato delle spradas, ne vè?
3: Ok.
4: Tutto in ordine, c'è sanz, c'è sanz.
3: Un po' delle notizie dello stupato in radio, non forse, fa un taur da vostè.
2: Ma va, vezzai, non va in blast telefono, sono di questo che è questo, non qua è sclinge di sclingiar, i cicci di questo giusto prima, questo bot, quando è in casa di uno
4: c'è bene. Non c'è bloccato, credo che sono grazie enter, la scadiola, non c'è enti giù, dice che cosa sbloccare in le sclinge, perché c'è non c'è messo né telefonare, sono le vendele.
3: Letto
4: di giù sonde, quelli stavano di qua, giù, poi venerdì. Tu se cruzessi in quel giù, se prendessi, di noi si
2: stavano in funzioni mi c'è casi? Tu, a gente, non è da dire per caso c'è lì, tu vivi quinze, quante donne e quante uomini stiamo qua fin già annunciare, e quale questo non è un po' speciale?
4: Tante donne vengono mai giù alla caccia, gli è per un, non so se gli è per un, nella prima, quattro donne vengono annunciate, tante vengono mai giù.
2: Insomma, non mai?
4: No.
2: Ah, guarda. Bene,
4: no. On è di mo umans ancora concorrenza.
2: Ma basta, noi siamo neutrali. Non prendiamo in giovane veglia, donna o chi ci ha voglia di telefonare, le dici mezzo, Georgina aspetta se il telefono. Zep, in bel dia, in te senti?
4: Gigi.
3: Ora qui è vos due.
2: In saluto speciale e alla prossima. Tutto il mondo.
1: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.

left the pages of unread.

Schia tuna nova musica svizra Lea Wildhaber. La giuvna cantadura spranza dodina mo de più de della sun varas dure ce qua is duschines. In a 30 minuti es alla sotte.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa de maun? Flem survegni rajun avant rachira contra la Swisscom? Donald Trump diavina ils americans e les americanas cun emprometter 5.000 dollars? E Laura Grejounotz en il Nord Force impera di Soleil uscio per part pledge. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di ensemen. La Vishnanka de Flema da Schia sutameta la domanda de Beiedia per in antenna della telefonia mobile en la tour della Beseglia de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E quai era che la Vishnanka relascia la zona per suente che la Swisscom ha inoltrà la domanda de Beiedia. A questa conclusione ven la trecchira superiore grigiuna in sia decisione della fin de Wust. En duas autras decisions crudadas e publicadas il medem moment, che per totien antennes existentes, di le retire che les domandes de bea ja stoppien venir tractadas de la Vishnanka. En va duas emnes occupa la Vishnanka albula alvra de nov, plirs de ses gremis politics. Actual mein sale Vishnanka de dies candidaturas per la suprastanza comunala che d'ombra sis comembers. Desper set noves candidaturas volen Patrizia Zanini, Ivan Sonde, Reto Krameri far in ulteriore periode d'uffici tenor la comunicazione della Vishnanka. Per la commissione de gestione d'albula alvra hai duas candidaturas per ils trais posts. Per il cosè de scola che d'ombra quattro comembers dati finos cinque candidaturas. Ina dalla strais gazettas dalla domenia svizzeras svanesce alla fin de l'on. En stai del Sonntagsblick compara deventels 9 de janer mincia sonda in edizione della fin demna con il nom Blick fürs Wochenende. Ils abonnents del Blick e del Sonntagsblick sovegnan la nova gazetta automatica ma in essenza interruption. Tenor la manadra de facente de Ringi e Medias svizzera, la Dina Heimgartner, na du ein negin perde la plaza cun la fin del Sonntagsblick. Il sindicat Syndicom fa dentand attent che les persones che reparten les gazettes de la domenia pudessen esser pertuciades. En l'exterior, en il Stati Uniti, alla Partida Repubblicana ses di de partida. E là ha il presidente americano Donald Trump in premessa mincia burgais americano cresci de paia 5.000 dollars schilz republicans gudognen les elezioni intermediaras il novembre. La suletta condizione saia de duvrals tenes en il Stati Uniti a Trump adjunta. Al commenzamento dell'ur di de partida han ils republicans augmenta lur attaccia sin ils democrats. Quel seien socialists e comunists. Actual meinen ils republicans in pitschne majoritat en il senat ed en la casa dels repräsentants americana. Sin les Filipines ai brijas in investiment de passagiers ed 87 persones valen schkosch parides. Fino sein ins Chieta mortes 5 persones, 42 ulteriore sein ins pudi salva, quae ha comunicale pledadre della Guardia de Costa Filipina. Le stentes de salva persones continuescien. La mesemne saira, temp local, era la na fera s'inviadi della capitale Manila a Coron, cura cim fieu e rotora, radont 2 kilometers de ven della costa. Ed anche per il sport, in la prima partita in la fase della Liga della Champions League, ha il FC Barcelona guadagna Claramain con 5 din contro Feyenoord Rotterdam. Festivane vittoria poi era Stuttgart, il studest sambatti il club norvegiais Viking Stavanger con 3 din. Il ulteriore risultato, Napoli ha perso a casa 0 din contro Arsenal, Sporting Lissabon ha battì Galatasaray l'Istanbul con 3 din, Liverpool ha guadagnà con 2 din contro Atletico Madrid ed il PSG ha declassato Slovan Bratislava con 6 din. Al turnier de tennis US Open alla casacca Jelena Rybakina guadagnà in il quart final contro la qualificante chinese Qin Wenjing con 3-6, 6-din e 6-4. Con questa vittoria è Rybakina a partire di indis di la nuova numerin del mondo. In la prossima ronda fronte alla casacca sin l'americana Coco Gauff che elimina la russa Mira Andreeva in 3 sets. Tra il Zomen seil tudesti Alexander Zverev Petit, Bottic van de Sandscholp del Spajais Bas in 3 sets. In il Metzfinal fronte Zverev sin il Russ Karen Khachanov.
0: La meteo.
1: Ho 2 ore variabla. Bletsch vengi consonte nel grajun del sit, con radis su lei ponens il plicchio un squinta in la surselva. La temperatura maximale è 12 gradi a Semeden ed è 7 gradi a Quira. Da mauna è l'empringang Blairs Nivels e nel decorso del dico che il sulei minchia tant. La sonda dati Blairs sulei. Le temperature svampo spenzi can si, con maximal 25 gradi da maun e 23 gradi la sonda. Le notts restem freschies.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Brand per il di.
3: Oggi abbiamo avuto con la dina scena. Io mi avanti la sotto in mezzo di una erotica in giovis di musica e al belvi di quella rubrica ci si può fare plagiare ad altri se giovis arcensons per una persona, per esempio, ci si afficienti. Betant. Ot ston surtot las tattes grisunes, jutar bain las orelles. Bele che cunno, bundi.

0: mia canzun preferida.
1: Esso Nicolin parli, e già vus la canzun Dai Dai, e è già vus ella a mia tata ci des 95 anni, e è già vus a tutti un bel dì.

0: Remo Forer qua pro RTR in 8 minuti e las 8 e mezza.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Hajet un pro si va per noms nas un approccio super super, non ha giusto la più buona memoria, ma con leer oz bonura quist nom qua, per quel ci va oz proprio nu grand sens de du monde. Wilfried Klim. Pil ficient ed incontr correctura, se aves pronunciat forse qua alt fos. In mince cas, grazie a Google ed in paricercia, vare svelt clair de ci ci se tratta. Om con una bella barba, chop cochen e grande idea de temes ci pertocan al cor. La voce marcante del duo Wildecker Herzbuben, iots complisce el al ottantavel. Happy birthday!

Ja, noi abbiamo un happy birthday per la voce marcante del duo Vindecker Herzbuben, che compisce oggi l'80° anniversario.

0: punct las 8:30. Alexi Baselgia pront cu las novitats.
1: Il Chantun Grischun doit survenir una strategia contra la criminalità organizzata. La Regenza lascia lavorare una strategia che doit compiere tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. La Vishnanka de Flem survenir Grischun avant retire. Elle a de chiasotometta la domanda de Beyegia per in antenna della telefonia mobile en la tour de la Baselgia de Saint-Martin alla zona de planizzazione. E qua iera c'è la Vishnanka relascia la zona per suenta che la Swisscom ha inoltrà la domanda de Beyegia. In maggiorità del Svizzers e della Svizzers con il dritto de Vujà dubitation che la politica svizzera abbia l'abilità di agire. Per esempio, con reagire con un tempo conveniente in crisi globali. Come si in questa rappresentativa che il Laboratorio di Idee Pro Futuris e l'Università di Berna hanno fatto per incumbenza della Società Svizzera d'Utilità Pubblica.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jetzt stehen wir bereit für ein paar Tote. Blech wenig sur tot in den Süd de nos Chantun. Il Pübler Solai da in tant in Surselva. I wenig più freischin, 12 Grad maximal manche semiden. I per 17 Grad basta otz a quera.
2: Dalla Damaun alla Saire.
0: Ja, mo vant las nov, da je novas de del. Können wir scheinen tot. So, Robbie William is back, ich kann kun Blair Charm i Witz, al mein Produs Konzert am Eintilhallen Stadion Naturic, al prüme Stadt, ihr seid, is in quel Wardana.

De September in 18 minuts is las novi vai forse letto du dio forse che dir da fatta stat al concert de Robbie Williams il antil Hallenstadion a Zurich suna er al prüm de dus concerts al mein la mezda de cals refrains sulla setlist cel viva del centadur er in tanta u 50 da sto dir cognosce più o mein creato quest i quelle stiante la in pa radio als ultims 30

0: Andan. Olura. Als Balkor, Seal. Reduschia, wenn ich eine Robbie Williams sie des Stadt in der Show plein Spruchin, sehr so der Schweizer, von quai zel steva tante rein, der qua pronua punta, i quai al fat con charme, ma eher con una grande Portion Ironia, o sie tante rotter dit zel nedera qua in Schweizer, aber wieder les impostas, na na, es dürt nö. Il si è stato qua per ridere la cigolata e ce l'ha uscì in tai. Da qua iamo bler de puse punte sprochins am sai dodi e saira. Ma perfett ne sia il stato questo concert de Robbie Williams anti il Hallenstadion a Turich ci dire del resto in di ora. Ma am tenore il redaktur de musica de DSRF appunto ne provcia in concert ci si sgesso sa perfett. Ma ist das Restel in Memoria? Am quai postüter per vita dina domanda da maridar.
1: I absolutely adore you.
0: Io sei tu nair saira al super fan di Robbie Barbara de Berna e la prima lingia stata e si semi ben dalla punta fat questa domanda de maridare qua live davanti 12.000 fans ed insomma al plagiar Robbie Williams de sia Barbara Tatlania.
1: You've been to so many of my shows and you are really a light. Every time I come down and I see you at the front, it makes me happy.
0: Ai, la super fan Barbara, la svizzera de Berna. Ella ci dice quasi a mince concert, al mince le scuole in Svizzera, pensineada de Robbie Williams. E el conosciu appunto ad ella. E per qua allora era appunto questa sorpresa. La podi far, o la mia ha podi far questa domanda de maridar. La Barbara ci fa happy a Robbie Williams, minciada celta la vezza appunto in questa prima lingua, si esco in illumina. Hai, questa sera va in avanti col secondo concerto anti il Hallenstadion. Hai, insomma, resgira, c'è il lastra, allora, Barbara, del c'è della partita. Pleasure.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelles nov, io son Alexi Baseglia e quei dati de nov. La Regenza Grischun instradesce nov spass in connex con la criminalità organizzata. E Svizzeras e Svizzeras han dubis invers la politica svizzera resulta din enquista. Il Centun Grischun due sorvegni una strategia contro la criminalità organizzata. La Regenza ha incumbenzato il Dipartimento di Giustizia e Direzze Sanedate e lavorare in Natale. Quello deve compiere tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. In più, la Regenza Grischun ha impostato il Dipartimento di Giustizia in expertise giuridica. Quella due rimnai presenta bancia pibel le spusable danze dils confins del parat d'informazions tranta les autoritats. In a maiorità del Svizzers e delle Svizzeres con il drec de vujà dubitation che la politica svizzera aia l'abilitat de gi. Per exempel con reagi con in tempo convenient sin crises globales. Qua muss in questa representativa che il laboratori di idee pro futuris e l'Università de Berna han fatg per incumbenza della Società Svizzera d'Utilità Pubblica. Le persone domandate si esprimono in pli per una collaborazione internazionale pli stretta e per de pli investizioni statali in favore dell'avenir. Il giocatore de hockey Alex Farmington torna in la NHL. Il canadese che ha il Davos per il HC Ambri Piotta ha fatto un contratto di non con il Edmonton Oilers. Farmington aveva già giocato tra il 2017 e il 2022 in la NHL. Lui ha il midata Ambri e fatto trasi in una fase difficile della carriera per via di una procedura giudiziale. Per Ambria el da tre stagiuns. En il Perù del Nord han archeologs chiata una fossa della cultura precolombiana Chimú, bunumain 600 veia e bunumain intacta. Tra il chiat sin l'areal de ruines Chan Chan, che tocca tra il patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO, si tratta quai din leo de sepultura con le restanze d'almain 38 persone din auto position sociale. Quai comunichesce il Ministeri de Cultura del Perù. E si tratta di un chiat archeologic excepzional.
0: La meteo.
1: O zwei Aure Variable, Blech wenn ihr konzonte nel Grischundel sieht, con radis sulei ponins il plicchio und squinta in la surselva. La temperatura maximale trante 12 Grad a Semeden e 17 Grad a Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. RTR. Dalla da mão. Alla Saira.
2: Giugges 10 de settembre per Blair, simplemente in giugge tutto normale, star su, lavorare, in pa hobbies, mangiare e l'ora d'erce ir a dormire. Per altre però è questa giugge una da festa. Per ci tutto da dina scoprosa. Ma è una dina scena, bel e scetta con noi.

0: Dispas alles novis in bun temper dar in cuc ein til calender de dots dels 10 de September. Il lasta scritt oz grond, i gross, id in cotchen, al nom de Dilaria Reich de Savognin e la cumplisce oz 4 ons happy birthday in belli de feste della nostra più giovna oz. Max Bundi de Coeira e rela als ons oz e il cumplisce il 71 anniversari di navant iaina a Savognin, tornaina munia de Savognin e la venia fatta munia de feste in inotre casa i qua per Linus Vesescia ci cumplisce oz al 74 anniversari. Cordiale gratulazione Adel. Ilura Simon Caminada, il sta a Laxi, il cumplisce oz 88 ons. Cordiale gratulazione a tutti i nostri giubilari e giubilari si fan oz feste d'anniversari. Spranza con un buon doctorate, bleres visites e a mobler de pius regal. Si din regal, faina no, ossas, comincia di qua in forma de nostra tazza.
1: La cupina.
2: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiardina.ch.
0: La tazza è pronta, ci manca solo l'adresse, ci lascia fare oggi un regalo speciale di un giubilare, un giubilare che oggi è il 10 di settembre al 11, 0-20-25-30 il numero di telefono, arriva direttamente qua in il studio, potete gratulare live, telefonare ossa e non tramite la tazza in vostro nome, 0-20-25-30.

0: Ogn engiadina a scuol, il bogn cun aua minerala. Ogn engiadina.ch.
1: I al più svelto come 30 al numero di telefono o bognura è stato il Daniel Weger in ogni proprio blers telefono che posso dire. Molto interessante, per cui c'è il Daniel, è veramente inviati. Il è stato il più svelto. Buongiorno, Daniel.
2: Buongiorno, Naradina.
1: Daniel Weger, da cuore ci dice osso appunto in Clorotter.
2: Io, Braunwald, Centungler 1.
1: Bella, far vacanze, belle vacanze, ci vi giani ne ada. Ma appunto, motivo di far festa è qua, ma i dammo altri motivi di far festa.
2: Sì, e vi siamo di gratulare a Bruno Maier, da cuore, che ci vi giù tutto il buon per 57 tavola anniversari e 67, chiusa. 67 tavola anniversari e te giovisci in avanti bocca di luft.
1: E la ciaccia.
2: Ed in questo momento le saremo solidari Max Bondi e te tutto il buon per 71 tavola.
1: Appunto, al 10 di settembre è in dice vera blersa nel zonz.
2: Io di tutto.
1: Ma è una statistica più precisa. No? Bun, al giovisci sono arrivati la copina tra metà inefficienti in ses nom, ser Daniel, e giovisci belle vacanze.
2: Grazie.
1: Alla prossima. Arrivederci.

0: E questa dia ossa dia proprio be de scus, Georgina. Non ci si va in quel caffè. Basta c'è nos tecniches ne vezzani
1: dopo. Ma io
0: a per se vura bai. In una dodin in gin, in una dodin in gin.
1: Sto mettendo pool de moderazione.
0: Buonissimo.
1: Leves. Io metto che devo.
0: Hai fa qua. Leves, leves su scena smosaradina va o se planet.
1: Ah, c'ho quindi ci sono. Io vezzo c'ho che vinin che curan c'ho nit tecnikers.
0: Georgina. Qui funziona tutto, sì.
1: Tocca anche a te, Giorgio. Tocca anche a te, Giorgio.
0: No, no, buon. Georgina, ci aspetta. Ci sentiamo da non allegrare le prossime ore.
1: Io credo che qui c'è meglio ton scuola tutti che vanno a Paola Reid, fufrognano su entri prodotti, che ves bugenni, forse buoni, meraintic, offerte, che plataforma sco Google che checkano tutto nina c'è chi in quera chi viene propone un prodotto proprio brutal favorables couches per 3 francs
0: ottimo
1: no sì a pil pli della piattaforma cinese ha temo temo os lancescia temo in offensiva alla gronda in Europa vuol venire più da tira sia clientela con mercadons e in Svizzera c'è che vuol tanto per da bai un bugi che leo non che vien indicau local sil product che quei pur ridere lo proprio in Svizzera su enter las 10 e mesa merenza ni sono entre le 10 sono entre le 10 le 10 e mezza sono c'è un'etica
0: oh elevo giù sono c'è un'etica sono c'è anche la febbre di ciascia
1: con la febbre di prendere sono entre le 10 merenza un po' per l'udienza in quell'offensiva di quei ominous shop online ad apropo comprare ir a Apple presentare su un nuovissimo iPhone e la storia di sens smartphones proprio con un reschnief design ha l'iPhone che se l'hai falda
0: grazie vi sa buon'ora
1: c'è che sa soprattutto ci che vuol sto a dire proprio vel pinief di nie fa che sto sco che vignoz c'è nie fiodrovle nie fa sto ve per quai telefonin io pretendelos dalla vart in pulit capital
0: e leva giusto e leva qua dello so faccio la prossima domanda quan costo si sa vai na qua fin già
1: ma sanza
0: gli ma buon lura no sem be bonder ti quinte slure no pizza ma na che la casa la che na che na fisso sa
1: se quanto fa da clo
0: na na Buonissimo, tu ne vuoi dire della ciaccia?
1: Buonissimo.
0: Mesmo la dina scena, e veniamo a bere il caffè, bel vai a cominciare questo giorno in nostra compagnia. Sta bene, efficiente alla prossima.

0: Cul vagabundo. Es ügnulas nova masa.
1: Mes di, mes radio.
0: Ecco, oggi senton giù il caffè, il tè, il stortin, da scia che va fresh. Vine von tocca chi dat merenda, a tocca chi dat lezza, ascia. Georgina Janchi con vus. Shalom, Mainza.

0: En cuort puspei uras per activar vossa fantasia, nies giug de linea ina causa, at ir ein rivadas propostas de balezia d'auditures ad auditurs, ca han propi schlargau lur horizont, alla cerca de quella ominusa causa imposanta che dat de per tot, Simon.
1: Jau les dir l'amur.
2: Jau dic les puns.
3: La proposta in bloc, in sgrata nebla.
4: Ja les dir in chastes.
0: Per scia ila fanfara e scia eun sci ballas e tutti quanti stau pulit lunch neven, scia che nus te kleino seun musica svizzera, musica della Gioia Marlin. Lu giugenza?

0: Antoni, si vignè in quarta, buonas dies, che vus essas spronza, sem chai per quella missione che ho.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Cun conte Frank senza mi chiai messi da gartigliana si ci tocca oz la noda chiai sa zuppa da vos quals cavazzins.
3: La ciausa è imposanta. La ciausa sveglia emozions. La ciausa datis in tutto il mondo.
0: Veis in idea shalu ugigei telefonei 0800 20 21 30. Da nondra decive in prima proposta, BNG.
4: BNG, che è dove da suain.
0: BNG.
4: Io dice il vulcan che spide più.
0: Ah, sono bello in agassi in live.
4: No. Ma si la televisione.
0: La televisione, sono imposante. Fosslu spronza in segirta, da produttina sin distanza che inzavesa ai live, sa cosa sono fatti, c'è con ins. Imelda, il vulcano è in sessi nostra gesta.
4: Bien.
0: Vigia su Rhein. Ciao.
4: Ciao.
0: Il vulcano è esibuscio, lo stessi essere c'hai.
5: E' ben dica la Gabi.
0: Co è un Gabi?
5: Candrian.
0: Candrian, Gabi.
5: De.
0: Vi de c'è ponderau?
5: Vi de la pezza.
0: Ah. Custadela de vos agassin in pezz.
5: Ah, il pezzi sono un po'. Sono di abbustata via.
0: C'è è il più imposante che ti dice bene qual è il mio pezzo preferito. E mo da contemplare in distanza.
5: Ah, c'è mi rende quando si accia lo vedo il pezzo. Il pezzo sesso, il pezzo di un più. E il sbialzo a cena meno.
0: Qua è quals dus che ho vesel, eh? Da mia patria. La vacula vista vis il pizza fest. Gabi. Ebu la pizza.
5: Ok, lo sto dicendo in avon.
0: Vugendi, in BG set.
5: Sì, mio.
0: Ciao.
5: Ciao.
0: Sia, shalu. Azicion ideas. Fantasia. C'è causa BNG?
6: BNG, che Tania schier?
0: BNG Tania, da Surin, ne ve?
6: Che no, ja va.
0: Ah.
6: Ja va un provo con la rendita del sole, il sonnenuntergang.
0: La rendita del sole?
6: Che no.
0: È esilezza,
6: C'è buon.
0: La lavata venza giù, credo che è la prima ronda, la lavata da sole. Che è arrivata giù da che è arrivata credo di Grigion Centralza, no, da Savognin. Adossa mezza c'è la varta con quei su lei. Ascia, noi siamo in ciao, qui giù, venzi ci marci, noi siamo scelti qui su lei, let's go, dau qui canastro, levan, ci sa se ci prova in negata di celavart con su lei.
6: Leva,
0: io ho un berbuccio il mio culo. Ah, questo è in primo giro, che noi siamo, ossa, se vesse forse, se vesse forse in vendita su lei, ogni giù che fa l'uccella proposta. Perché lei aveva 10 uomini giù, se vengono, ossa, se decide, parina.
6: Ah, ok.
0: Let's essa decidida pela falida, Tania pela dreccia. Ah, c'un conto Franks, zacca di.
6: Javol, grazie fec.
0: Son giù qua o altri esperti? Ponderau vide...
6: No, ce n'è mai in bocca.
0: Boh, eri in prim e altre scousas, sì.
6: C'è la sera avevi un po' color e lui questa cosa non lo niente in quell'idea che si vede non essere il sole.
0: Fate bi. Shalu, non c'è vero ponderare a comprare con il conto Franks?
6: Che va?
0: Allù, mezzo, non c'è da me una nuova avventura e ne si giugno di linea. Tania, BG?
6: C'è milion di viso, Grazie.
0: Ciao.
1: C'è ciao, ses.
2: Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

La gruppa Münchner Freiheit a quei hit festivesche uon il radun de 40 ans. Tania Schgier, che s'anceva rapponderà e c'è investiils c'un conte francs che la sligiazion con la rendita del Soleil porta ad ella da proprio comprà ir a Apple presentau siu novissim iPhone e la historia de ses smartphones propi culin reschnief design i iPhone che se n'hai falda c'è calza surtut ci che vol sto di neve il pinief del nief sto ve per quei telefonin della Vartin Pulit Capital. In de nos temas so enter las dies, avon las novitats scienze usan cantà quella che nischida, crescida si a quera, la Nina Dubois.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quai dati de nov. La Regenza Grischun instradescha nov spas en connex con la criminalitat organizzata. E Svizzeras e Svizzeras han dubis invers la politica svizzera resulta din enquista. Il Centum Grischun due survenir una strategia contra la criminalitat organizzata. La Regenza incumbenza al Departamento di Giustizia e Sicurezza e Sanidad di lavorare in tala. Quella due compia tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. In più, la Regenza Grischun è impostata il Departamento di Giustizia in expertise giuridica. Quella due rimane presenta banche Bibel, le possibilità ed il confins del barat d'informazione tranta le autorità. In maggiorità del Svizzera e della Svizzera con il diritto di vujare dubitescen che la politica svizzera haia l'abilità di agi, per esempio con reagir con un tempo conveniente in crisi globali. Quai muss in enquista representativa che il laboratori d'idee pro futuris e l'Università Berna han fatg per incumbenza della Società Svizzera d'Utilità Pubblica. Le persone domandate si esprimono in pli per una collaborazione internazionale pli stretta e per de pli investizioni statali in favore dell'avenir. Il giocatore de hockey Alex Fermenten torna in la NHL. Il canadese Cadail de Voster il HC Ambri Piotta ha fatto un contratto di non con il Edmonton Oilers. Fermenten aveva già giocato tra il 2017 e il 2022 in la NHL. Lui è il midater Ambri e fatto trasi in una fase difficile della carriera per via di una procedura giudiziale. Per Ambria il da tre stagioni. In il Perù del Nord hanno archeologi cercato una fossa della cultura precolombiana Chimú, bunamain sistgenons veia e bunamain intacta. Ter il Chiaz in l'areal de ruines Chan Chan, che toccia ter il patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO, si tratta quai din lieu de sepultura con le restanze d'almain 38 persone di una alta posizione sociale. Quai comunicesce il Ministeri de Cultura del Perù.
2: La meteo.
1: Ho zwei aura variabla. Bletsch venni consonte nel grischun del sit, con radis su lei ponins il plicchion squinta in la sorselva. La temperatura maximale tranta 12 gradi a Semeden e 17 gradi a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Quei purgider de products online che porge propi ton sco tutto, quei per prezzi se si favorevels che insto se domanda propi de co che se ves esser tot anor dubius de tot quei che arriva la finale della China. Quei shop, quei ominus temus, appena d'un per una offensiva alla gronda in Europa e in Svizzera, a cao calenza se vi un pauet de pli? Rispostas è una buona mesa. Io sono Georgina Janchi. Salut. Mainza!

Dies vergalas dies, ils dies de settember, e va spert facil quin. È un exact quin di gemas vai a lu ei Nadal. Il 24 de dezember. Dalla cerca de scienghezza e benessere, per quals che ston stidi vi il pinieva dil meier, che il scienghezza de Nadal pulit exclusiv saves quei esser che Apple ha presentato ir a New York. Quei che il concurrent Samsung ha schon dat io setir Apple cui iPhone Duo in telefonin che salai falda. La pi gronda midada de design insomma di iPhone, beh pi Grons, kinza fa anzemmen, en jetz modus a scodine in wart cul visur, a cella cul la camera, fanza de parel, anzalu in visur gron, feldaus, la grondezia denies pass, pia vinevon flot plaz en sag de la calcia, fanza de part, anza in visur de radun genif centimeters, schon quasi in mini tablet, ins salu, per exempel, sin in wart, scha i in stream, sin lautra da giu, ni liquida mails da quei. Hey, a quei novissim iPhone che sa falda e lui gratil picare la storia dels smartphones dat Apple. Il prezzi qual anceiva? Setani tier 2000 francs, a callazza nua tier 3200 francs. Ma pie bo surfac con gi in Shanghai de Nadal exclusiv, che è de consulta piderudien il conto de banca, c'è ver a metter de la vart us mince gi mo in per Franklin Stongebo, de rabicia insieme quella somuna token Nadal. Basta in Svizzera dati lu de comprà il novissim per tut quals can e il danè che tonge ne vendils sedis. D'October.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Col gron Johnny Cash e svignoles di Jamasa. E quei che gertigiau grat pliras gain in giadin, cun vese a setà, a lu e tucà, is de vos gis in de quals capitals in taur de crunda e la finala e è un gertigiau in surselva. Il pipi si somla surselva, alla gruppa Cungieri, Zur Sedrun.
2: Quando un strende in video. Tomasetto, ho sito un tour di crune il sera. Più tour della vetta, se sì. E l'ho utilizzato quasi gli tiri di manera.
1: Pieter Henry, con le gratulazioni a Roland Tomaget per seu capital, a quel contours de crun cica a pudeu tir nua in de quals compons nossa statistica e sulet quella che nos vein grazie a nos salins de caccia at a nias album de fotografias sin rtr.ch ad apropo rtr.ch
3: La Preda presentata alla Banca Centunala Grisuna gkb.ch
1: E cuplunas han schon quasi vicidios cun fai la numera de telefon cu la spronza cei gertegge de spedi caceduras e la concurrenza per la patenta vegna set. Set animals en d'anton annunziai ad occupais in nostra iesta ci diventa iociaval, fortunauni, fortunada, also tot quals ca han setau in de quals imposants taurs de cruna. Quai plats è in cas è un buon occupaus. Non lo c'cien venciacciun 30 per annunzia la prada nus arvin os nossas lingias de telefon bianclec a ci sa forse sudinza già schon in quart.

0: Schia! Kurz entre las dies a mesa. Ed est Stjalina, Stjalina, Stjalina. Denton Parotz, esi decideu ad il fortunau letz stat assent.
1: La Preda, presentada alla Banca Centunala Grischuna, gkb.ch.
0: Nus dein il BNG at Armon Nuot Klaasens. BNG Armon.
2: Bun di.
0: Pus speina ga eskolz alins de caccia udinze magari bazzegners loš, sa?
2: Si, es un nena propa gust. La Beade che l'ha potuto il primo anno c'è questa fortuna di sluppettare questo cimocin di ciura.
0: Il hege bocca in quel caso occupa in se non sei esta.
2: Sì, è grazie qua Gesù c'è.
0: Armon, vuoi dire che c'è dur? Also, vostri fons, vostri Beade hanno survenuto quel virus da c'è altro?
2: Questo è il virus del bazzegner della var de mia donna.
0: Con febbre di caccia vez vous, Armon?
2: Mo è un piacere di accompagnare un'altra cella sulle loro gite di caccia, ma nessuno su quel tremendo. C'è vece sminci dettagli della natura qua non esce.
0: Ossa, vi abbiamo di Corzin, che si è in Val Duina, quei buc camocci da cira, venza di cendrenti, buc camocci da cira. Al raccontavo in te che è stato? Non plichi è stato in prima gara che va a caccia fa preda?
2: Elisì, quella buonura del cinc, la sonda, credere qua con se sbap, su not, questo è il pezzo del pizzaiuz, anche la Val Duina, il Bab aveva sluppettato fin già alci il primo dì e loro hanno visto insieme questo ciamocino, forse erano in compagnia di diversi altri ciamocini. Loro con il consentimento del Bab sono loro venuti da Parina da piccolare questo bocchino di ciura. Questo c'è qua c'è un quinta mai. Blair non hai una vista una cella di speculata.
0: Adossa al proprio supponio Corzin Piaufeu, che ha svolto un sluon di pli.
2: Sì, sì, io c'è il...
0: c'è la prova generale l'è liquidata, eh?
2: Liquidata. Forse la mia fortuna di ci fare altro, ma allora l'importante è se capita.
0: Conzonza Corzin, lui?
2: Corzin ha compiuto questo vanc e ha fatto tutto questo esame.
0: Va tutto il tempo?
2: No, el va ora la prima van la pausa e loro vanno al giudizio di voi, da voi sto decidendo a lavorare. E l'ha fatto il giornale di Marangun e sto loro a lavorare loro al giudizio. Gli ultimi giudizi crea al dito che lavora.
0: Ah, salut.
2: Ah,
0: sa probabil bu della fortuna che Bazzegner aus pudeu tras til radio a spidescia el e la concurrenza per la patente 2027.
2: Hai, no, un plagiare che sono arrivato tras e non ho un'altra fortuna in diversi anni.
0: Ah, ebbe, sono di... qui iei propri edrovin cliciun, scoinde si se l'otto da vini tras a denunziare la Prada, perché questa linea propri vieti.
2: Hai, grazie.
0: Salut, Armon. Grazie per il telefono.
2: Grazie Adella e ci vedo un bel dì con Radio Romance.
0: Grazie a te, Armon. E non ha clato, chi in altre gaste. Vai.
2: Arrivai, grazie.

0: Calender.
1: Con quella quella agenda è vita. Oggi il 10 de settembre per dinza dus plains de quai che dat oggi la pien prima ga el grigiun che duai lu vileuc annualmen in forum d'innovazion in santupanda de firmas pinches amazeunas en nies cantun con interprendiders, partenaris cui va per innovazions. Tot quai naven dati naven de donz de mesgi e la arena a Cazzas. Il patraci de base de quai am prima forum il grigiun ha ideas, sa vida, possibile danza da promover, partenaris di innovazione. Aber las interpresas san savens bun nua a co se svolver per amfla a tre annets tutti quanti. A quai, quai vol us quai forum mi da, cun manà ansemmen tutti gli attori. Per la premiera, oggi a Cazzo è stato il programma in miscela molto interessante, da impulsi strategici, da esempi concreti, da firme, pinces, museums, cui va per innovazione.

0: La Gievgia de Masi con RTR in 6 minuti. Tocchi de Masi.
1: RTR Impuls.
0: Dus con un ulterior patrac de Fadrina Hoffmann anturn dunnas ad il facaccia.
2: A dunna durante il tempo de Nadal mossen divers emitturs de televisión ils films de Sissi, l'imperatura austriaca. Mia scena prediletta d'era da matta quella in gioce Sissi va a ciaccia con Franz. Appena ci compare un cervi, til sciaccia ella con un starnut. Una bella idea de mossar la compassione del carattere amabile della giovane bavaraise in questa forma. Ma in verità, non ves la dritta Elisabeth mai sciaccia un cervi da corona. Ella era una ciacciadra appassionata ed aveva impostato la ciaccia da cervis. E desconciant che Sissi derienti la natura e cerceva l'avventura. Ella era fiche atletica. Pro la ciaccia poteva ella smucir più tard alle convenzioni e del corset della corte a Vienna. Ante il got c'aveva ella quietezza e pace. Precis uscea sco c'è il bab da Sissi di gentinun dels films in un'altra scena da ciaccia. Tenia adimaint mesufant. Se tu hai giuniato di la vita pisers, loro va con ulls averts tras il got. In mince bösch, in mince fruscher, in mince bestie ed in mince flor adventerà consciente la creazione da Dio. E quai adderà cu fort e forza. Es un tot de peruna col duca Max. Se ben c'è preferisce di spaziare tras il got senza schluppette.

0: Las novitats der RTR.
1: Iel es indisch, ja son Alexi Beseglia e quai dati da nov. En connex con la criminalità organizzata in stradesche la regenza grigiuna, nov spas. E chi è sta non dich chaut la stade in Svizzera, confermos Meteo Svizzera. Il Centum Grigiun doit survenire una strategia contro la criminalità organizzata. La regenza incumbenza al Departamento di Giustizia, Sicurezza e Sanedat de lavorare in tale. Quella doit compiere tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. Implia la regenza Grigiun impostata il Departamento di Giustizia in expertise giuridica. Quella doa irimna e presenta banche Bibel, les possible dats ed ils confins del barat informazions trant les autoritats en connex con la criminalitat organizzata. Per dus projekts che volen per scruta aspects de l'istoria grigiuna, concede la regenza grigiuna in tot 660 mili francs. L'Institut per la Perscrutazione della Cultura Grigiuna vuole elevare una survista completa del sviluppo economico del Cantun del 19 centenè finoz. L'ovra doit essere pronta in 4 ronds. Il secondo progetto si dedica al statuto e protocolli della liasura del 1528 fin 1795 e viene lavorato dalla Fondazione de Fontanes de Drech della Società Svizzera dels Giurists. La Svizzera vive quest'anno la stat la pli chiauda, depi che le temperature vengono misurate. La temperatura intermediaria del meist zacladur fanadur da vust è stata per 0,4 grad pli alta che quella dell'onda record den finos il 2013. Quel mossa la bilancia della stat che l'Uffizio federal Meteo Svizzera pubblica oz. In Blers Leus in Svizzera na jera mai da usce Blers dies de cialire e nocs tropicas. E chi'ls ricordi da questa Stadt repetien, na sei im Wistel Klima aktuell bech pli improbabel, scrive Meteo Svizzera. Due cien de 9 tonnes Mikroplastik arrive minchon in Svizzera, or dall'aria en il terren ed en laua. Quei comunichesche l'EMPA, l'Institut Federal de Controlle de Materiale de Perscrutazion, kainte curi questa polluzion insieme con autres uffizis, per l'imprime giade insomma. Mesirà an in Zaturic, Dübendorf, Magadino, Payern e sin il Chaumont en il Giura. Dallas 219 tonnes Mikroplastik arriva bunemain in terz direkt in terren agricul e va 10 tonnes direkt in aues, precisesche l'EMPA.
2: La meteo.
1: Oz fai aura variabla. Gletsch venje consonte nel grigion del sit, cun radis sulei ponins il plicchio un squintain la surselva. La temperatura maximale è 12 gradi a semeden e 17 gradi a quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Mens de setembr, cun sa l'impressiun che mo caccia a Pradas seggen trumf, aber il mens de setembr staten un auters animals el focus, e quei mens cu vaccas, mugges, genetges vinen pinades per tornar de las vacanzas de stat Sidalp. Per tornar a casa, tir patruns a patrunas. Ad RTR se peina eschon in temps per inna de quales scargadas de gronda tradiziun. Udinza un direcziun pausa de masgi a tocn chi dat lezza a fcheun Gheorghine Janchi con vus.

0: A culla novissima da James Blunt e Svignulas Indige d'Indis.
1: Al puls della musica.
0: La demeon su entarina sera cu in adau pulit gas el Halle Stadion a Turic. Williams, con quella che lancescia Adina, sia show, sas concerts in Porta Bonua, Silmon, let me entertain you. Ir sera en Stadion Plein a Turic, es et se presentaus, con en jacca a calcia de trainer, e la color coccia in chiccian con de bè e glitzer. Robbie Williams ha fascinau, forse esses gestai, ni veis per un seu concert che specia. Cusera tutta cas concert numero 2, stil Sir Neudalinsla Anglesa el Halle Stadion a Turic adina antira ad entraccia dati os Candy dion 2012 per cei zucker adon ba de pli a Robbie Williams dau ir sera a ses millis defense

0: Poi ai RTR, direcziun pausa de Masia e las Indige Masa. Oscula survesta del PNF con Alexei Baselgia.
1: Il Centum Grigion vuol fare da pli contro la criminalità organizzata. La regenza lascia lavorare una strategia che deve compiere tutti i settori dell'amministrazione cantonale che hanno rilevanza per la sicurezza. In più deve dare un'expertise giuridica che rimane presente banche Bibel la possibile data del confine del barat di informazioni tra le autorità in connesso con la criminalità organizzata. Le paies doin crescere l'autron in general per 2,5%, quai pretende l'Union Sindicale Svizzera. La region durante il devos decenni sa il svelup de le paies sta flaivel e la situazione economica sa es migliorata. La Svizzera vivi questo la stat la pli chiaude de picche le temperature svegnen mesirades. La temperatura intermediaria del meist zirkla dur, fenadur e da vust è stata per 0,4 gradi più alta che quella dell'onda record del finoso 2003 dell'Uffizio federale Meteo Svizzera.
0: Per sapere jetzt, quittel kinsves stust wasserin profet, questa stat che quai sabedia brosse venza ei propri ner sin alf.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: C'hai fa Laura Ozz in gi pulit sur trac de region region denton different ferm blech vegni sur tutto il sit ne scantun le temperature maximale scuola se movan denter 12 gradi sa medena gi set la region de quera la noc che venc fardenti lu pulit giù sin chun gradi sa murezzi a di gi de meun de mormei ai on de bani bel sel nord duron di gi vegni lu dech bi sulle gi ve di ergien vif rushna e la region de quera sin Benchin, grazie. Si cerca che meglio forse Pipao Gabramiesi e Uirascia con i da quella direzione sur selva in sentimento proprio da ceffan, da allegria e me qui aveva viu io al da trin zu jausen in adeccia ceghera brantina a vitir la prievgia concede ha su enter quals senti sis mains caul calira permanente proprio gudeu quai gris a blecce.

0: Meins de settember cui va bun mo per Selvaggina e nies cantun mo bene pils animals da nez ca se peinen per turna e va de la stat si dalva na vosa casa tir patrunas a patruns. Ad tot ils gis emes a meins de la vita ad alp, gi il pistur ot mar cadruvi?
1: Jau hai dus gis che vai in somma bubugien si dalp. La scargada, la cargada, perché ca e mi de cicei. En vedere en chaivi ci cei quei ci cei puspeniev ne che os sto vinceu
0: e quei al dic el rom de nostra novissima seria at alp d'anton arriva os quei gi de ci cei che va a fin pil personal si les alps de braille se vigina la scargada a dertier se peina e per quei gron gi de pli en tres minutes.

0: Schia, in quart de las dodisch, dus druenz un pauet de quequeu. Bei va un politics act dus gis. Alu, nuesi vigneu temps de scargada a Braille en sur selva, quale scargada che nus emetin direct con in livestream via rtr.ch pia us sondas vesasser della partida e senza fa viadi en sur selva. Ad arrivada el studio ed Anton Ronja Muot. Ops, che è un'inna che vuole un gizzi, cioè, ciao Ronja.
1: Allo.
0: Ronja che moderesce tras quai livestream. Ronja, grat cun plirs avantats de casa, per quella emission Braille tia patria, vi tires ti feie de purs, ca sci de si, se din menagi purile scia ca ti as probabil, ca nua e de ben rigurdiences, surtut e de scargadas, ne vende tia fonza, tocan ca ti è stata crescida.
1: Gie, also da picchio sai se regurdas und eu parte della scargada a quere mincheon proprio in gis special et per lina se le grave insieme anche le svacche sono in avos ed era dina ubi dat esser insieme negli antir vici ed è da fatter miles con tutti cels a fons lusse di dada di a casa con le svacche aver insieme è che specius da pli lavur quelle sono in avos a quere halsch qua fons schon bugrat schi cool aber tu kenne te la mani mega bi center la stat con le svacche sono in avos fani vedi e l'hanno sentito massa pinci svediales a Taurs e Noel sa da l'accele e quella sono di una ubi.
0: C'è un sentito che è mio del cor. O sa, Ronja, quel che è altro, non viene comunabile, fece fece bè, d'antona è senza in una vicinanza comunabile, ne vede? Fusionata. D'antona, giù urs, scargata, qua di una stau pipin, pimudest. Brella, la di una traccia si, quei fece turistic, c'è un emozionato, c'è un proprio speciale, vit quella scargata ven c'è si Brella.
1: Die Autor uno ist dir, dass sie hier ein grand Thema in sa edit busse weu, schon das Wackes schon wenn ich pi baul, schon wenn ich gergades pi baul, da mai gewebe bo von der Pavel sid alp, aber Joel Wich eri ebo propi meglier, et lu ane bia pur se pur ste o Wender Wackes ni ja schei de Mats, da mai gewebe se blend au meine pau gfoin per we schi bia Wackes en Noel Center, et is sentes ja schon dick in tef pi person, ke Autor sonst aber tutti ne lanza celebra qua di si la grande la wurns en fein viva sind totes pasturs e pasturs de totes chun alps broil cules vargas sis chen vacas
0: eba a sper ils malets ca io son pulit si gira ca devente pulit spectaculars de la scargada cules bellas vacas a cun sils chupal zornada se ci vien applied en qua live stream
1: Nus lan si dire di scuor cun indigenes, co els resenten la scargada, abre cun turists, per die propi scotas ici una gronda attrazion che ti le bialleut, alu di scurinza cul signun, e se capesce e cul spures a purs, pasturs a pasturs, che vengen e avon e nosse serie si dalp, e cun lez lan si di scuor sur de la start en general, e naturalmente la si cire ce consequences che que veva, abre ce vials moments che a to dau si dalp, abre sur dil futur de las alps, Ja, qua vien tot ad esser temas ter nus.
0: Con fec fai os guizis, Ronja, perché proprio in a gronda emission che ti has proprio la prima ga a premiera de moderat tras quel live stream, eh? Qua fai schonetze non tic guizis?
1: Ja, i fai guizis, io son nervosa, aber io se legere le proprio fec in quella sfida ad a fa qua a casa, von quella culissa, quella lieut che un canoschel, na se legere le proprio fec.
0: A nus se legere ne, sin sonda il live stream della scargada da Braille ne vende in quart vergau las 12 via rtr.ch play rtr grazia Ronja Muot bien cartiglia Sonda.
1: Grazie.
2: Danus.

Nos manca un gran spazio vers las 12, lo dati il magazzino di informazione del Focus, lo dentro altri presidi comunali, per esempio quella vicinanca di Ion, che amo in soli, che vuole sorprendere, che candidesce, a chi scinza insomma ne gin che vuole, che quals de bravogn filisur, c'è se bello lo? Menza domandau ad informein, ad ascia fa Giorgine Janchi Platz, da mia vart schon in aga in bien. Appetit! Uno smenco in una propria debolezza di sbulais. Surdat e ungals. Ciao ciao!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Manar in Cumegn, in a Schweida. Schweida è er d'insomma Qatar in Sachi. A Ion les angal in a persona a Barvogn insomma nign. Nos tema allora Cotternox Pitard. Avant, la strategia della regenza contro la criminalità organizzata è una strategia che sto per anche definita. Et il uvestia da coira si stessa l'inquisizione contro il spirituale della Closta Sognon a Müstair, son la procura pubblica oggi fa che il pivot. Al microfono, Toni Poltera. Il uvestia da coira o decidia per decreto da si stessa l'inquisizione preliminare contro il spirituale della Closta da Sognon a Müstair, in a data da mais bec in processo penale canonico. Ai nom an una comunicazione di Uvestia, Selina Kistel.
2: In nom tu dest veve rinfacciau al spiritual da ve mulestau ad amprouau da violael, quellion 2012. Il maig de quest on veve già la procura pubblica del Grischun sisteu la procedura per quei che certes rinfaccias seggen suranadas a tier autres seggen ils fats legals po ad ampli. Questa disposizione da sistida ha da farton vigur legala. Il Weste Quera ha plinavon informau che las masiras da precauzione contra il spiritual vengan sistidas a cal vengi a prender in congedi.
1: Il canton Grischun due survegnere una strategia contra la criminalità organizzata. Las novetats ossa con Olivia Christen.
3: La regenza ha incombenzato il Dipartimento di Giustizia se direzze sanadat di lavorare in tale strategia, quella dove compilare tutti i settori dell'amministrazione centonale che è in rilevanza per la sicurezza. In più, la regenza Grischun è impostata il Dipartimento di Giustizia in expertise giuridica, quella dove rimanere e presentare banche pibel le possibili dati e il confini del barato di informazione tra le autorità in connesso con la criminalità organizzata. Per proteggere l'accesso a Mignon durante l'inverno sostiene la regenza Grischuna mesiras contro lavinas. Al Piz Mungiun sono installati da Pi 11 4 pitches da silentare lavinas. Ossa, due ulteriori indrizzi da silentare fix in questa regione procurare per da pli seggirità, scuole centuna comunità. In tot costa il progetto 490 mili francs. Buon mai 90% dels costi surpiglian il centun e la confederazione. Il Grischun fa un passo in direzione giustizia digitale. La regenza ha deciso di sottoscrivere la convegna intercentonale Giustizia Suisse. Da più 2016 lavorano la Confederazione dei Centuns vidi una piattaforma online fixegira e standardizzata per la corrispondenza giuridica. Almeno 18 centuns ston ratificare la convegna per poter fondare la Corporazione Giustizia Suisse, che gestionesce allora questa piattaforma a comunicare la regenza. Sper il Grischun ha già dagli sverde 10 ulteriori centuns. La fine mira è da semplificare l'accesso alla giustizia ed accelerare procedure. E va per esempio per avere in vista alle acte online o era per baratare documenti a moda segira.
1: E dunque d'angelo ossa incizzen l'economia svizzera e la pretensione dell'Unione sindicale.
3: Las paies do ein crescer lauteron en general per 2,5% que pretenda l'Union Sindicale Svizzera. La region durant il davos decenni saia il svilup de las paies sta flaivel e la situazione economica saia s'ammelierada. Dopi ons zoppegien las paies reales suenter alla produttivitat. Se la paia media fissa svilupada correspondent stuesse l'esser oz 500 francs per mais pli auta, a declara l'Union Sindicale Svizzera. In Svizzera è la quota d'abitazions vides riducida simpli pauc che 1%, quae monti il pli bas stand pi il 2010. Il prim de cercladur eran redont 45.500 abitazions vides, quae bunamain 3.000 pli paucas comparaglia con il medem mais da l'on avant. Quae monta che la mancanza d'abitazions davente pli gronda a comunicia l'Uffici Federal de Statistica. Las pli paucas abitazions vides ai da il prim de cercladur en ils centuns Zug, Ginevra e Sur Silvania. La Svizzera ha registrat quest'on la stad la pli chauda da picche las temperaturas vegnan mesiradas. La temperatura intermediara dals mais cercladur funadur e da vust è stada per 0,4 grads pli alta che quella da Londra record den fin ussa il 2003. Qua mossa la bilancia della stad che l'Uffizi Federal Meteo Svizzera ha pubblicia oz. En blers lieus in Svizzera ai era mai dau sche blers dis da cialira e nocs tropicas. E che il record da questa stazza ripeti in assaia in vista al clima actual bec pli improbabil, uscia Meteo Svizzera. La Commissione competente del Parlamento dell'UE ha approvato il pacchetto di convegni tra la Svizzera e l'Unione Europea, quai con grande maggiorità. 53 parlamentari e parlamentarie hanno votato per le bilaterali, 3 contro, 9 persone sono astenute. In una comunicazione in nome che la Commissione del Parlamento dell'UE ha trattato la faccenda in tempo per poche minuti senza discussione. Cura che il Parlamento dell'UE decide da avere le bilaterali strade ne anche becci clare. In Svizzera decide sco proxim il cusserl centun senciausa quai en la sessione da ton.
1: Jelas dodes e seis.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A Lyon, angal Enzaci e da Bravogne, an Zomanin, il post pil preside comunal è in Sveida. Nox presentagni candidat per Ion, Martin Capeter e Jean Irpercecci las parteides en bec prontes per presentar lor persungas per cal ufezza. Ni, scucci il president del center Ion, Claudio Quinterdei.
4: Das Amt ist wesentlich anspruchsvoller, als was es eigentlich vermutet tut. Man muss ein Generalist sein, sei es jetzt in Raumplanung, in Finanzen, Rechtsfragen, Infrastruktur, Schulen und so weiter. Und das schlägt vielleicht schon viel ab und sagen, ich habe das ganze Nachfolgsprofil gar nicht. Oder?
1: Gibt das Forse in unserem Motiv a Bravogne. Lo an Zomanin ci les surpigir. Erschi in a Kommission o cercea intensiva manch. Nox eruin its problems mit ein Zemeisa las Schwedes per in presidi comunal. Avant però, l'ora.
0: La meteo.
3: Ossa l'aura variabla per parte si ferm sur tranch con singulus da racciadas quasi urtot en il grigion del sit. Deman venerdì es in il nord anc sur tranch en il partenz poi plover local. Durant il dì si prepart sulle lif. En la region de Coira pon in squintar deman con 20 grads.
1: La Vishnanka Ilan Zion dover en nov chef. Fin cercladoro il presidente Nufezza, Marcus Baer, demissionò. Infinosa dati ena candidatura, quella da Martin Capeder, il vicepresidente. Ci è il omci les, sorpigiri temun da Ion e c'è e sia motivazione? Anja Forger.
5: Martin Capeder è cresciuto sia a Castris e vive da più 21 anni con sia famiglia. Il lavoro scoscinare il bagaggio, il lumbieren e il simpista. A quai ormantò alla mandura dalla scuola di schis Lumnezia. Da pi varga vignons da di lezioni da daisa e da emen alla scuola di schis. Ma coi il se centaus alla politica? Plitost o casualità.
6: Mia carriera politica anche tensi duin. Lu veveni egra din cacalau sien su prestonza. Lu el canslist nio speres via da domandau se fossi prompt. Desengagialo. Sventra lo il Hans Müller, gioca l'ausisco presidente. Lo sono di nios presidenti duin, grazie Sventer.
5: Sco presidente comunale di duin, il menalo visneunco e le fusion con Lyon, Lyon 2014. Se Sventer ha il stausco membro del Parlamento di Lyon, e dopo 3 anni fa il parte della superstanza comunale. Quai on, a Martin Capeder, surpri il posto il vicepresidente, ed ha sostituito il presidente durante 3 mesi. A scia, Agil già si umirà quai fossi d'essere al comune della Vishneunka. E quai agi plagiu. Orvantò la possibilità di saver montare pli motivesse il. Sco superstand, con impensum da 10%, si di questo fece gref.
6: In svinda di sviluppa pi intensiv, sco president, ci ce li avos quel spas vina von, scia. In se pi direct via den halt, con quel che in se con pi bia pensum vittier, al dinsa propi se da giù di... Se mettere in pelle scause.
5: Sin la domanda, c'è che il facessi lui il plino idis, se il diventassi presidente comunale. A Iom, da 49 anni, giù una risposta, fece clara.
6: Quei causa, clumau il pipauc, da fa presidente, io se da dieta ne plaiz, da per tutto. Sono Dicelo se del tipo ne o altri c'è piuttosto qualche che ho vide maracchi funzionesse, il lavoro, tutto ben faccio, che si presentava per tutto e tenne plaiz. Also letz vigne ne sta curzo altri c'è.
5: El il da Martin Capeder stoppi ne visch neunca orvanto funziona. Qua sei di attualmente il cas. Mo hai detti a dine causes, chi ne sappi optima.
6: Con tutte quelle fusioni che ha dato la surselva, credo che ne sappi ciò ne gammarassi le strutture politiche, che non è di nelle smidemmes, a ce ne meno, in tic mezzo insieme, ma non è di nelle smidemmes, che vuole la fusione, che non si gira da sandrecce, forse non è già una figura, se non è una gara. Razò si mese tutto, mi dà le strutture, se prendere una voce, e poi spai, se il dreccio punto.
5: Plina bon, se ci sia fino a mira, da mira che le tredici frazioni crescono proprio insieme, del tutto faccio. Questo è di Norel è un buon caso. Martin Capeder è per certo che sa di sedir buodina sempre da essere il presidente di una vicinanza a sci gronda. Ma per gli uomini del 49 anni fu si gest gli andreggi momenti di sorprendere quel posto e, se quel montassi di abbandonare la professione, ad è di desistere da sia pissione, scolastra d'aisa. Per cliccio, vessi al giatutino temps mincetone le sfindiamne da dis in pista. Semplemente senza mandura dalla scuola da schis Lumnezia.
1: Martin Capeder è scopara in momenti zolet candidat per il presidi da Ilan Sion, ma per c'è anche NCC Ciles, in una vicinanca con 13 frazioni se passa 5.000 abitantes ed abitants. Il presidente Anc Annufezza, Marcus Beer, maneggia ci da ciò motivi per c'è ci da bedda ple candidaturas.
7: Martin Capeder ha fatto la devosa elezione che è stata per la superstanza comunale. Ha fatto un fece bene scrutinio. Abbiamo avuto tutti della superstanza, abbiamo il presidente che tutti si dirà, cioè che il paro c'è un sostegno della popolazione. Forse è che ha strumentato altri candidati da dire le scauce e da dire la luce.
1: Ho la candidatura di Martin Capeder, che è senza partita propria, starmentò altre persone da candidare? Anja Furger ho discusso con le partite politiche da Ion e ho domandato perché ci starmettono nin in la corsa per sorprendere il timone da Ion.
5: Il sagin si dirgli che fosse capabile di sorprendere il presidio da Ion, accentuesce Hans-Peter Bondi, presidente liberale della Surselva. Ma per Biars, se è semplicemente stato il falio momento di candidare.
8: Leo è semplicemente stato il discorso di ogni volta che quella leo da buone piazze, che è in Londra, vita, perché ha 6-7%, a leo che forse è un mio, also è il dì che sei un mio giovane, che fosse forse un speciale in Temps. Quals volano se grado il prossimo Temps bumida l'ora clamata, ma per via del presidente.
5: Il post, sco presidente ni presidente Ion, ha dotato con un pensum da 80%. Sorprendere il presidi, montas pia, abbandonare la clamata attuale. Ulf Kandrian, attuar dalla partita socialdemocratica, da denina semigliante crena sco es liberaldemocrats. Da Maike Markus Beer, vai di dimissionau or daifer la legislatura, agen las persones interessades giù pi poc temps da se facentà con una candidatura.
9: In tre sons se mi da tutti in un biadin za tutti in l'altro che fa forse son patracci sor de von a lu quin sa che quei uffizi in ceva lu in tre sons già dovesse se mi genai ad osse se vigne qualche quart vista che è in te fer quasi mia zon also che ci sto sco lu fa patracci son a cimen vei in plan che sa già mi da plata.
5: E pil center sa il factur del temps stau decisivs conferma Claudio Quinter, presidente del Centro da Lyon. Plina von, sagge quel post fece pretenzius, da mai che Lyon sagge bu plina pinche vischneunca, oman ina, con 13 frazioni, e varga 2.000 abitons. Ai sagge se girin uffizi con biasch fides, e buon se c'hai per mincina e mincin, concluda Claudio Quinter.
4: Ich habe ein bisschen festgestellt, dass einfach in den letzten Jahren, als ich jetzt politisiere, merkt man einfach die Kässigkeiten teilweise. Man ist dann quasi wie der Prügelknabe der Gemeinde. Und mit dem muss man können umgehen, weil man sich an einer Dauerkritik aussetzen ist man der Typ dazu. Und da wird wahrscheinlich auch Haufen sein, wo sagen, ja, nein, ich tue mir das nicht an.
5: In ulterior Argument sei es hier eine Kandidatur der Martin Capeder. El sei un candidat valabel, che sappi quinta con un gran sostegno della popolazione. Da qua meini, ein tots treis. Ma el se ne per schodi, che se avessen schon persone in lor partita, che se avessen senza autor ihre luce an conto Martin Capeder. E quai, con success. Ma die Frenz facturs am procurau, che dat quai on, para un somanegin combat elettoral.
1: Che farsi? Nin, insomma nin, les davantar mastral. La domanda occupa i momenti come in de Barvoin Filisocr, malgroccio d'ostentas intensivas de una commissione de reclutazione dati per las elezioni di 27 settembre, nin candidata e nin candidat pi presidi. Nox di Scurigno, Sazot Londer, is un colia in legge directa con Federico Bellotti, redactor in Grigion Central. Federico, perché non ci lasci sorprire che lo faccia a bravo in filosofia?
10: Ma io penso che è un problema che Blairs come in spiccioli in il Grigion conosce. Una professione, o fece politica, famiglia e tempo libero è becce degna simple. Tuttavia, il remarciabile ci non interessa da davantare presente comunale. E na commission che oggi ha l'incumbenza da catar persone, so domandò a tot endes persone, e Blairs da quelle son ponderò, ma la fin finale on totes de giù. E il problema potesse essere la paia del presente comunale. Vivere da quella in sol Becciugebagn, attualmente guadagna il mastral 48.000 francs ad ontre una percentuale del 45%.
1: Ossa però essen mese era una nuova legge di indemnizzazione che la vo a votazione schon lemda civigni, c'è sempre da cofinanzialmente per il presidi?
10: Che ho scelto da 9 il presidente comunale da Barvogne Filisorgo di 70.000 francs ad ontre una percentuale del 60%. Fino avanti tu il presidente poter sorpigliare lavori operativi che vengono indemnizzati in base alle ore prestate.
1: 60% per il preside, per cento di faccio di uffizio.

0: per possibles candidaturas.
1: La domenica de votazione il 27 settembre vien eligia per la suprastanza comunale dati 5 candidati per 4 posti per il presidente dati pro nina candidatura che vien detto c'è la conseguenza se nina vuol surpire il presidente da Bervon Filisocra?
0: Per il caso ci vede da dare una suprastanza senza presidente né presidente, allora fa il commento tutto in abel da decidere che gli anti il rom della suprastanza. Il primo scrutinio che viene a mince cas faccia scopla niso con che c'è mince persona con dregge da votare pone screccia sul cedel d'elezione. Ma con che ci vale il ple absoluto viene probabilmente elegia nin. Il presidente attuale, Luzi Schutz, ha già fatto chiaro che il veste nei religia nero el a refusare l'elezione. La speranza è se il secondo scrutinio il ciover non ci vale la maggiorità relativa, che il vot dirci che la persona con le spibleres voce scudogna l'elezione, ma il vale non poner sforzo da sorpigliere in uffizi comunali.
1: Che la situazione a Bervogne Filisog, da anche in Cizientir, Cantun, dati attualmente forse, bless commencion post politics in becciocco pus.
0: Nagel dati il becci, la situazione anche il grigion sia il momento buono, a modici Simon Teus, di gli uffizi da Vishnankas, per fin migliore cianc pi bot, che il vege erda far quel faccio, cinz vege oz con cent commenz, erangal ple mezzo se bless commenz, quanca vant vancions, da mai pi pax uffizi scend occupar. Quel detto il adegna puspeci comens non ci dovra da ple lavoro da persuasion, ma il ple se gli uscei ci sa lascia adegna catarens cip il presidio de cittois, mince tans dovra un po' da ple pazienza. In compenso in commissari della regenza vege il momento in gali comens dell'umnezia, perché c'è la suprastanza sei bec completa e fis scigliò bec abla da decider.
1: Federico Bellotti, nostro redattore in Grigion Centrale, con la tematica ci bravo in Filisoc ogni candidato e ogni candidata per gli presidi calcenia vacante. Attualità da mezz'è qui in magazzin, io sono avanti passo le 12. Gentil magazzin che te un pack moment sulla nostra pagina di internet rtr.ch. Personalmente, oggi via ora scusa guanta. Fabio Caduff è stata la producente responsabile. Olivia Christen ha ciro le novità e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera. In 10 minuti, dati co le gratulazioni per il 10 settembre.

La canzun de festa per la Ilaria reicht Savognin nascida ozza von Quaterons. Ad os vigens in sbagad geografica, surtut naudils ons, vignina quera, nuaca Max Bundi sa festiva il Satontinavel. Per vus venza survigniu duas brevs cun auguris. Elan prima stati car Max, gia Satontinons il temps qual gola. Io nessel gratulà a ti de cor, gia vigè tot il meglier che possia zonia spas cun sbiedis e che sappia zon tecla cant a musica. Perché la musica mantiene giovens, salits a tot bien ad una bella festa, il clau. Adela seconda, Max Bundi stati car Max, nus gratulaina ti de corsi, il setontina avel natalezzi, possientes gevis, ien vigur, festivescia in bigi con tia cara famiglia, cun amiz ad un conoscenz. Vive Max, cars salits regula Giuseppe. A previes Satontinavel, Max Bundi è venuto divisato in toc ort l'opera Fidelio de Ludwig van Beethoven.

Heil sei dem Tag, questa ulgevisch musical per Max Bundi, de Queer Casche Festival il 79 anniversari. Ad usturnenza a Savognin, zwartir Linus Vasesche, che cumplenesce il 74 aval a Keustatti, la Compagnia de Zug. Linda, Carmen, Monica, Celeste, John Peder, Marcel, Pius, Cavelti, Gevesian, Jubilar, en belde de festa cun sia Brigitta. Musicalmein l'antira compagnia de Zug che vi già da cantare il cor viril sur sens la canzone col titolo Malez della pizza.

Il cor viril sursesa ha cantato ozen special per Linus Vasescia da Savognin, Scheusevon 74 ans. Tantones vigneu vegn da Lina, an ies gir de gratulà meina en surselve la bella foppa a Lax. Leueis il Simon Caminada, ca culgi de dots, dus de dots che fan compagnia. Vos gratulans an scret in antira massa per vos. Car Simon, car Bab, car Tat, sinteu 88 aval natalizi gratulein de tut cor, 88 ons, c'è bella veia dicna, c'è vita ricca, plein bals eveniments, historias, rigurdientes. Quai gi special lenus gi a ti an graziel per tut quai che ti eis per nus e per tut quai che ti has dau a nus durant tot ils ons. Nus admirein tia gronda experiencia de vita, tia fermezia adoravun tut tia moda unica d'esser, tia moda cordiala, humoristica, amincheton e empau gaiarda, gist scotieis, carazzei nus zum fec. Naturalmente fanti es spasigiadas cui c'è un semi part da teu mincegi, punamen mincegi esses vus dus da viadi intorno il lac, da lax, quai è in bi ritual che tenta e fitz. Ad ecun ociontoc e per te nigina pleunca megnateisa per i per buleus. Car Bab, car Tat, car Simonus divisein a ti, sinteu 88 aval natalizi tot bien, oravon tot buna sanadat, bellegria, ad un Bab als moments cun tia famiglia. Stai simplemente a sciascotieis, perché gest tia moda da d'esser carazzein a sciazigenus fic. In a gronda a cordiala strocla ad ils meglers auguris vegnen de tia figlia Veronica a Ronni, cul beadi Darion, tia figlia Erna a Roman, cuntas beadis Nando a Tino a las beadias Nikita cun Dario a Saskia cun Pierin a da tia partenaria a Romi. Per vies 88 aval Simon Caminada dati os la canzun Dai da me cor, da Dario Hess.

0: Questa è il Gevisper Ambalì, io cento chavel de Simon Caminada a Lax. Da sci il quartet complet e da nostra parte vine von belles ures de festa en buona allegra compagnia. A nostro numero 10 del mese de settembre a Budefein Leon Viadi.
1: La Coppina.
0: E la resta a quera tirci calla secenta udinza us de Daniel Weger che telefonau corso in teles nof.
2: Sì, e vesien de gratulare Bruno Maier de quera tel gevus tot il bun per 67 tavola anniversari e tel gevus in avant bocca de luf.
0: Bruno Maier che mette oz forse ci sa della Vart Buis perspektiv per festival poet seu anniversari. Ados os venza un flott plats per gratulaziuns spontanas 0800 2230 ni in messadi via telefonin 079 200 70 07.

0: Ad apropos Lieblings, Mensch, in tutz, Christians, dil cor, da dix si cicanus udin en nosuras da en nosura de las gratulazions.
1: RTR, las gratulazions.
0: La pinada per gratulada, sina persona da seu cor, e la Marlis Lechmann. Buonasera a Tron, Marlis.
2: Ja, ciao, insieme, hallo.
0: Ja, sur l'asch gratis, feia natalezzi.
2: Exakt, ja. Yeah. Mio fei, nias fei, il Simon Lechmann, aus 41. Simon Lechmann, da strada. A nus, il va per la moment, dus ras, gratulaina del, di vi già in tutto bien, cal do di sta sounds, allegre, se content, scotto conosse. Vi ne vom, vi appligei con siu tennis, siu balapai.
0: Adots, sal prender in tic più specific festival che curante ci unaval.
2: Ja, el lavoro tocca mi esdi, a più su entro inceva la fiasta.
0: Mera, yeah. Mera, c'è flot, c'è flot, Marlis. Lu sentau ponza un culfei per fa indus viva, zot.
2: Sì, sì. Ja, sì, sì.
0: Ja, sì, sì. Allu, avenza pinau il givis musical, le vestigi, desiaugi?
2: Qua fosse la canzone del Pascal Gamboni, bujen dai mai se.
0: Exact, quella è pinata, Marlis. Shalou.
2: Prima.
0: In effetti, fece bella festa con Simon.
2: Grazie.
0: Tocchi in altra gara. Ciao, ciao.
2: Ciao, Georgina. Ciao. Grazie, ciao.

0: Pascal Gamboni cun seu messadi de mai da si en special per Simon Lechmann che complanesce oggi il curante ciunava la telefonava gratulau a la bomba Marlise il nome della antira famiglia a nus main Alax. Bella buonasera Marita Buchli.
1: Yeah, ciao.
0: Ciao Marita. In che deviadi con boys perspective ha a radunot.
1: Ja, mir frei, il retto un ton Buchli, wenn ja zu Santa.
0: Ah.
1: Et ja, les gewisade, le nom de me, tu me friunz, de mia familie, tot, toto bien, person natalizzi, et stetti vina von, seunz, contents, et al zappi ad inna, iso, et al ses gewisa, et al gaudi la vetta. Ah, vegia din in buona sanadat.
0: Et sel pi, principal, Reto, la festa and spustau, ha quella fanze buots per quella don?
1: Ja, la festa fa per sonda, sì. Si prinzels no che lei.
0: Ah, si ha mala caccia, eh?
1: Ja.
0: Ah, mera ceo.
1: Alax.
0: Ah, salu che la... Quella caccia va la pausa, eh? Contra la fin d'emma, lo anze è temps de fa festa. Pi anniversari.
1: Ja, exacte,
0: sì. Ja. Marita, nu sen pinau in de caccia ha öst di dritten der alte Jäger.
1: Ja, nu sen dinne kunus menzi prinzels der el en te, ja prene la dinne ne una vonce o harmonium, a lo canteno de dinne zemen via canzun de quakeo intic. Seu favorit, nie favorit kunus canteno cmena dinne fej bujen apakwe, lesio. Prende quella canzun. Essa lei forse intic melancolica, abo jene via la canzun.
0: Ah. Ah, fegli bi Marita, lo senza risuona der alte Jäger.
1: Bien, grazie, fegli.
0: Ad in bella festa lo sonda con Reto Anton Buchli, assas. Si sonda, ciao ciao.

Es di dritten ülgevis musical per Reto Anton Buchli pil si sontava la telefonau a gratulau el nom de tuttils feriuns cun famiglias a la Marita Buchli. E lo è grato Daulina, se vous leves è un gratulà a Cichica Natalizio il 10 de settembre 0800 2021 30 079 2070 07.

0: Con Züri West s'inclinan nos moments hilarics.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Esce nu son decider la sort per ci chi datta un quei regal special, ha? X ci ci che il num è Curdaus, in giubilarni, in giubilare a la guida. Per gudinia duas entradas per il bogna ingedina a scuol, voilà. Luensi la Ilaria Reich Savognin, con ses quattrons. Ado io con quattrons vevion bu sanuda e un oz miserabilet, aber prie laua termala tongi lavanzege e bu afons. Basta, Ilaria, pitbaval, salashon sanuda, sa prender bab, mum, tat ni tata, falu viadi in gicula a viglia tems peda at i a scuol fa an qual segl. E Laura, e Laura. Da mia Bart, del team de RTR, insomma, gratulazioni a tutti quals canna telezzi oz, vine von bellas festas, un qual sorpresa, che vies gi diventi propi non amblidevels, che organei anche in aven. Ciao ciao, agi squitau da vus, a tocan la prossima.
1: RTR, las gratulazioni. Il suento mezzdì der RTR.
2: Con scovridas, hits e sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Annika Dermon.

0: las novitats ter RTR.
1: Lu vascheu da cuira si stescha in inquisizion preliminara su enteren facias contra in spiritual. E Patrick Fischer nadasce per 4 ons BCS trenader din equipa nazionale da hockey singlatsch. Como dusels temas oz las duas, miu nome è Olivia Kristen. Buonasera. L'Uvescheu da Cuira ha decis per decret de sistir l'inquisizion preliminare contra in spiritual della claustra Sognon a Müstair in adat bec in process penal canonic ai nomen in comunicazion in tudest vever infaccia al spiritual da vair molesta el sexual main. Il madi vever già la procura pubblica del Grischun sistir la procedura per quae che certes rinfaccia sa in zuranada seter quella del sfort sexual na sa il fat giuridic bec accompli. Questa disposizione de sistida ha entant vigur legala. L'Uvescheu da Cuira plin avanti informa oz che las mesiras de precauzion contra il spiritual vegnen sistidas ed el vegn a prender in congedi. Las paies doain crescer l'autoron in general per 2,5% quae pretenda l'Union Sindicala Svizra. La ragion durante il davos decenni saia il svilup de las paies sta flaivel e la situazione economica saia sa migliorada. Dapi ons zopegien las paies realas suentra la productivitat. Se la paia media fissa sviluppada correspondent, stues ella esser oz 500 francs per mais pli auta a declara l'Union Sindicala Svizra. La Federazione Internazionale del Hockey Singlatsch ha terminato l'inquisizione in connex con Patrick Fischer e si è certificato da Covid falsificia. La conseguenza, l'anterior trenader della Nazionale Svizzera del Hockey Singlatsch nadasce in fine del 2030 invece essere trenader di un'equipe nazionale, rapporta la NZZ. Mezzo avril aveva Fischer concedito aver falsificato il 2022 il certificato da Covid per ir con se stima als Jaws Olympics a Peking. Il 2023 hanno in sentenzia el per vida falsificazione da documents. La Commissione competente del Parlamento de l'UE ha approvato il pacchetto di convegni tra la Svizzera e l'Unione Europea, quai con gronda maggiorità. Cioncante trais parlamentari e parlamentarie hanno bujà per le bilaterali trais conter e 9 persone senza abstenidas. In una comunicazione ai nom che la Commissione del Parlamento de l'UE ha trattato la faccenda in tai per poches minutes senza discussione. Cura che il Parlamento lui decide davar las bilaterales trais ne ang bech clair, en Svizzera decide sco proxim il cusedels chuntuns en chausa quai en la session de ton.
0: La meteo.
1: Oze l'aura variabla per parte si ferm sur trac con singulas daracciadas quae sur tot en il grigion del sit. Deman venerdì es in il nord anc sur trac en il partens poi plover local durant il di es e per part su le liv. En la region de Cuira ponin squintar deman cun 25 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Con sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Lu vestiau da cuira si stescha in inquisizion preliminara suenter in faccia scontri in spiritual e duas commissions del Cusels Centuns volen pli pitchens augments dalla taglia simpliva lur per ils fonds dell'armada. Como dus dels temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. L'Uvestiau da Cuira ha decis per decret de assistir l'inquisizion preliminara contra in spiritual della claustra Sognona Müstair in edad beci in process penal canonic a in nomen na comunicazion. In nom tudest vever in facial spiritual da vair molestà el sexual main. Il match beve già la procura pubblica del Grigion si sti la procedura per quei che certe rinfaccia sai in suranadas e tra quella del sforz sexual na sai il fage giuridic per già compli. Questa disposizione de si stida ha entant vigur legala. L'Uvesceu de Cuira ha plin avant informa che las mesiras de precauzion contro il spiritual venien si stides ed el venia prender in congedi. Il Cusel Federal vuole aumentare la taglia sin da pli valur per 0,5 punti percentuali per uscire a finanziare l'armada. Suente la Commissione de Finanzas refusesce osser la Commissione per la politica de sedirezza del Cusel Centuns quest augment. Ella propone un augment de mo 0,2 punti percentuali per suente, da quest augment valer per 10 ans e becco proponi del Cusel Federal per 12 ans. Oltre da quai vuole la Commissione mettere a disposizione da NERS o del budget ordinari per l'Armada. Il Cusel Centuns decida in la sessione de ton da vart questa faccenta. En l'avenir na duai bec pli dar il stadi civil divorzia. Il Cusel Federal sostegni una mozione corrispondente della fraczione della PLD che pretenda ch'ins nida la legge in quest sen. In dels arguments è ch'in divorzi saia in cas giuridic concludi. Il stadi civil divorzia existia ang blersons suemter il divorzi uscia fecen ins ordin cas privat in sace administrativ etern. Sco proxim decid il Parlament Federal da avvert questa faccenda. La Federazione Internazionale del Hockey in Glaccia termina sia inquisizione in connex con Patrick Fischer e ses certificat da Covid falsificia. La conseguenza, l'anterior trenader della Nazionale Svizzera del Hockey in Glaccia na dascien fin il 2030 becce esser trenader din equipa nazionale, rapporta la NZZ. Mezzo avril beve Fischer concedì d'aver falsificià il 2022 ses certificat de Covid per ir cun ses team als Jeus Olympics a Peking. Il 2023 an in sentenzia el per vida falsificazione de documents.
2: La meteo.
1: Oz è l'aura variabla per partesi ferm sur tratch con singulas daraccias, soprattutto nel grigion del sit. Damaun venerdì esi nel nord anche sur tratch e nel partenz poi plover local durante il dì esi per part sulle lif. En la regione da Cuira ponin squintar damaun con 20 graz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz, hits e scoprides, musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Duas commissiuns del Cusseraziun Tuns volen pli pitschens augments de la talla sin de pli valur per ils fonds de l'armament. E Noa Okafor se retira d'interim de l'equipe nazionale svizzera de Balapè. Como dus els temas oz las quater, mio nome è Olivia Cresten. Buonasera. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia sin da più valore per 0,5 punti percentuali per uscire a finanziare l'armada. So entre la Commissione de Finanze refusesce ossa era la Commissione per la politica de sicurezza del Consiglio Stuntuns questo aumento. Ella propone un aumento de mo 0,2 punti percentuali. Per so entre doe questo aumento valer per 10 dojons e becco proponido il Consiglio federale per 2 dojons. Oltre da quai vuole la Commissione mettere a disposizione da NERS or del budget ordinari per l'armada. Il Consiglio Stuntuns decide in la sessione de tun da vart questa facenta. En l'avenir na doe bec plidare il stadi civil divorzia. Il Consiglio federale sostegne una mozione corrispondente della frazione della PLD che pretenda che insmida la legge in quest sen. Un dels arguments è che in divorzi saia in cas giuridic concludi. Il stadi civil divorzia existe anche blers on suentri il divorzi uscia fecen in sord in cas privat in sece administrativ etern. Sco proxim decide il Parlament federale da vart questa facenta. Per far rempars all'inflazione persistente, alla Banca Centrale Europea decis d'augmentare il Chains Directives nel pli out stam da pi in un e mezz. L'uscenumnada tariffa d'apport, che è decisiva per dirigere la politica monetaria, venne augmentata per 0,25 sin 2,5%, a decis il Consiglio della Banca Centrale Europea a Berlin. Experte ed experts beven quinta con quest augments, qua el un augment long current che ci giunà dal conflitto nel prossimo Orient. Per vide quel è l'inflazione aumentata nella zona dell'euro sin passa 2%. Noa Okafor venia d'interim bec pli a giugar per l'equipe nazionale svizzera da Balapè. La taciadra da 26 onza annunzia si arretraccia ad interim sin las medias socialas. Sco ragiona Okafor num na differenzas con il trenadra del nazionale Murat Yakin. Noa Okafor criticescia chi manca la fidanza ed il respect vizendaival. La relazione tra Okafor e Yakin vala già da Pidicco e in greve giada. Attualmente gioca oltre il club inglese Leeds United.
0: La meteo.
1: Oggi è l'ora variabile per parte si ferma sul traccio con singole sdracciate, quasi soprattutto nel grigio del sito. Domani venerdì è nel nord anche sul traccio e nel partenza poi plover locale durante il dia si per parte sulle lif. In la regione da Coira poi in squintar con 25 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suento mes di der RTR. Kun sempre verts, hits, escuvridas. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Oggi con il magazzin a Lingronda. Bec iz delegos ma bain la popolazione des decider in ciosa sana sur selva o se datil la gronda votazione all'urna. Grond disturbis oz tiz trens tranter coira e turic, gronds plans con la porta alpina et er grond i plagerci dat la FHR ceos a tot sot in tec. Bel is es con nos, a microfon Toni Poltera. Lax e Schloein und Preteis avanten per deis, si la populazione des votar davart e decider davart la nova organizzazione planesada di provvedimenti da sanadat an Surselva. Preteis e Ernia da ple clerezza davart l'orientazione futura del spital regional Aion. Ossa regescia la sana Surselva, Alice Bertoc.
2: La superstanza della Sana Surselva viene contro alle pretensioni di Schluein e Lax in un punto centrale. La nuova convegna di prestazione con la Rei della Sanadat Surselva dove viene sottomessa il 29 novembre al Souverän delle Vischneuncas Comembras. Premessa è che la radunanza dei delegai approbesce quella proposta le amna prossima durante sia sesida. Il medem moment invita la Sana Surselva, la Vischneunca de Schluein, de tornare al consorzi de Vischneuncas. De vart in reprise dove vigni decideu l'anciato ottober. Mo a scia se ves è il souverän de Schluein se partecipa alla votazione del Pievel. Terlax mette la Sana Surselva per incontro de principi en de monde l'extrada. Tenor els aves la popolazione a bolla superstanza comunale steu decidere in causa. La Vischneunca due os sclari se la vuole resta vinevon com membra della Sana Surselva. La Sana Surselva constatesce il medem moment che la reorganizzazione del provvedimento de sanadat due bovigni spustada.
1: René Epp, il presidente della Sana Surselva, argumentescia che la nuova posizione della organizzazione
3: quella facente è la meglio importante per una puspe di nuova main fa discussions de mondes de principi in studi tutte cose se mai se non se meni te la clara conclusione che la popolazione del decider final quai dat bidesco de vos de nus in una certa clarezza continuazione di una sedirtat de plenizzazione.
1: Dusche abbandonanzen la Surselva e la Sana Surselva dicens tra la proposta di Consei Federal scu finanzir l'armada. Las novitats con Olivia Christen.
4: Il Consell Federal vuol augmentar la taglia sina pli valur per 0,5 punts procentuals per uscire a finanziare l'armada. Suent la Commissione de Finanzas refusescia ossa era la Commissione per la politica de sedirezza del Consell dels Centuns quest augment. Ella propone un augment de mo 0,2 punts procentuals. Per suent doi quest augment valer per 10 dojons e bitschko proponir del Consell Federal per 12 dojons. Oltre da qua, vuole la Commissione mettere a disposizione de ners or del budget ordinari per l'Armada. Il Consiglio dels Cantuns decide in la sessione de ton da vart questa faccenda. In l'avenir na due bec pli dar il stadi civil divorzia. Il Consell Federal sostegne una mozione corrispondente della fraczione della PLD che pretende che insmida la legge in quest sen. In dels arguments è che in divorzi saia in cas giuridic concludi. Il stadi civil divorzia existia ang blersons suentri il divorzi uscia fecin ins ordin cas privat in sace administrativ etern. Sco proxim decida il Parlament Federal davart questa facenta. La Svizzera s'allontanesce vinavant della fina mira de transportar de pli rauba sen ils binaris tras las Alps en stail sin via. Sen ils binaris scori sin via es augmenta il trafic de rauba transalpin durant ils emprim 6 mais de l'oncurrent comparaglia cun non avant. Però è la compart dels transports cun camion sin via s'augmenta pli ferm a comunicia l'Uffici Federal de Vias. La ragion per ils problems tar il trafic sen ils binaris en plazals, surtut in la Germania.
1: Ed a propos trens e problems, sen la legge da tren tra Torice e Coira on passagiers e passagiers dovrò oz blera pazienza. Preveden disturbi en trens crudos or ed un gire tard che io declarò la pledadra della VFR federale Carmen Hefti sen domanda dad RTR.
5: Kurz vor dem 7. hat es eine Fahrleitungsstörung in Richterswil und das hat Auswirkungen gehabt auf den Zugverkehr zwischen Wädenswil und Pfäffikerschweiz. Dort hat es einen Unterbruch gegeben, einen Streckenunterbruch. Und darum mussten auch die Reisenden entsprechend ausweichen, entweder via Rapperswil oder via St. Gallen, je nachdem, wo sie unterwegs waren.
1: Dann tante aus der Tod Puspebung, sie wird das Treisemäse, Kursäschen ins Trends, dann der Keure in Turic Puspeschku usito, il disturbi e schlia. Problems, pute sie pro dar proxima manch die Traffic und Train an Bologna.
4: En la Polonia volen ils locomotivists e las locomotivistas manejar ils trens mo fitch plaun, dar passadis de via fier, quai durant 24 uras. Il sindicat vol cun questa acziun far attenzen il fatch che dat numerus passadis de via fier bec segirats. Davent a mesanoch sai da quintar cun gronz retards. Ira e da in accident de tren en la Polonia in manejons d'ina maschina da far betune charasur in passadi de via fier senza barrieras e colida cun l'emprimento im vagun din tren, ina done morta pliras personas en blessadas. Per far remparsa all'inflazione persistente, alla Banca Centrale Europea che decise aumentare il Chinese Directive sin il pli outstanda pi in one mezz. Lucenum nata rifa d'apport, che è decisiva per dirigere la politica monetaria, venne aumentata per 0,25 sin 2,5%, ha deciso il Consiglio della Banca Centrale Europea. Expertas ed experts vevano quinta con questo aumento. Quel secondo aumento dell'oncurrente c'è giunta del conflitto nel prossimo Oriente, prevede quella l'inflazione aumentata in la zona dell'euro si passa a 2%.
1: Il magazzino ed il sport hanno il centro di quelle novità Patrick Fischer, Murat Yakin ed anche il giuider della Nazionale da Balapè.
4: Noah Okaforna venne ad interim bec pli a giugar per l'equipe nazionale svizzera da Balapè. La tacciadra da 26 onza annunzia si arretraccia ad interim sin las medias socialas. Scoraggiuna Okaforna umna differenzas con il trenadra della nazionale Murat Yakin. Noah Okafor criticesce chi manchia la fidanza ed il respect vizendaival. La relazione tra Okafor e Yakin vala già da pi dicco en gref giada, attualmente gioca elter il club englais Leeds United. La Federazione Internazionale del Hockey Singlaccia termina sia inquisizione in connex con Patrick Fischer e ses certificato Covid falsificia. La conseguenza, l'anterior trenader della Nazionale Svizzera del Hockey Singlaccia, Nadascem fino al 2030, invece essere trenader di un'equipe nazionale, rapporta la NZZ. Mezzo avril aveva Fischer concedito aver falsificato il 2022 certificato da Covid per ir con ses team als Jeux Olympiques a Peking. Il 2023 hanno in sentenzia el per vida falsificazione de documents.
1: Jelas cinc e doc.
0: RTL, il magazine della Saira.
1: La porta alpina scu rosna per intercorrer materia sceira. Il CERN da Ginevra evaluesce scucinse vestuvrar l'infrastruttura. Guancion siva c'è nia sceir tra la porta alpina tati in a nova jesh an il sceir. L'an elan zè erti cantung e la scuola specializzata FHR tot sot in tech ed its costs en i rank sot controlla.
6: Als Kurs sind die Rahmen prävidide, die Rahmen del Kredit, die die Population der Region hat auch wintenide en.
1: Und schon ist tot e an Urden. Avant pro, wo dann sind eher schila ora e an Urden per nux. Ins proxims dix.
0: La Meteo.
4: Demain venerdì in il nord anche sur tracce e nel partenz poi plover local durante il diesi prepar sulle lif. In la regione di Cuira pon in squintar demain con 20 gradi. La sonda pon in slura giudare in di sulle lif con 23 gradi a Cuira.
1: La scolota specializzata di Grigiung due sner uneida an en lia. Oz e non a mezzo della prima badalada e ne faccio festa coira. La vincejeda di Biecnov alla Pulvermühlestrasse è per tot its inolvos sto in moment speziale. Nur a Pfister è stata per nox ai li.
7: Il niev bagage della scuola alta specializzata di Grigiuna Cuera survegnadina de pli forma. Con quel duen les spartes della FHR che in oz repercides in Chun Logans en nov bagages vini reunides. Suenter che il progetto è realizzato, due entir campus essere in Inliuk, en mopli tre bagages. De grande importanza segi quella centralizzazione, scol presidente il Cusei della Scuola Alta Specializzata, Mark Grünefelder G.
8: Es ist auch sehr wichtig, dass man die zentrale Begegnungsstätte hat, vor allem für Bildung. Und das ist ja heute nicht der Fall. Wir haben sehr viele Aussenstationen und mit dem Zusammenzug werden wir erreichen, dass wir auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben und auch eine neue Kultur aufbauen können.
7: El Niev Bagetsch, der Tier del Rossboda, sind kontren Lulas, Studenten und Studenten der verschiedenen Direktions. L'Architekt, cui Ingenieur der Konstruktion, il Cirons, cui la Manager der Tourism. Aktualmein frequenten radon 2000 Personen in Studie la Schola Alta Spezialisata. Il Nieve di Fezzi due render più attrattiva quella e ordeifer ils confins del Grigiun. Ad ascia sa cresce il diember de studentes e students sin radon 2000 si va tenor Mark Grünefelder. Pil cantun il progetto è finanzialmein de grande importanza, menzionesce la consigliera governativa Carmelia Meissen.
9: Hier ist Jira Frank in der Spigrons Baguette der Konstruktion Alte, die der Kanton AXQ realisiert. Wir investieren in und tun 180 Millionen Franken. In Kumparell von der Person und der Katzis, die sie realisiert haben. In Perons haben sie investiert in Tech de Plik 10 Millionen Franken.
7: Las Dimensions del Projekt se müssen es il Platzal. Leo vini bien semmen, declara Andreas Kone. Gli architetti cantonali, gli uffici di costruzione alta, nomna la grande sfida di edifici Niev.
10: Das Projekt ist ein grosses Projekt und es ist ein Projekt, das sehr schnell unterwegs ist. Also der Terminplan ist sehr eng getaktet. Von dem her ist das eigentlich eine grosse Herausforderung, dass man das ganze grosse Projekt, komplexe Projekt in diesem engen Zeitrahmen umsetzen kann.
7: Pil Moment steht la Konstruktion der Base. A fitch contenza e Andreas Kone antocano sculas lavurs de Bagigia.
10: Man ist wirklich praktisch auf den Tag im Terminplan drin. Man hat in diesen anderthalb Jahren jetzt den ganzen Aushub, den Untergeschoss und den Rohbau können erstellen. Wir sind voll im Terminprogramm drin und sind zuversichtlich, dass wir das auch in der Zukunft schaffen.
7: Ils proxims pass, so enter kils Louvrese, les Louvreres an a Schaugudela Fiasta de Vencida, ein dulles Lavurs wie la Fassade ad il de Dens. Scho quellas van vina vontenor plan, Sala Schola Alta Spezialisata del Grigiun retrese un Niev Campus in Atun 2028.
1: La Porta Alpina, il semi di una fermata da Via da Fer, 800 metri sotterra il tunnel da base di Gotthard, dat Ervancio ospitart anche motiv per sasimgir in avanti, in la regione. La Porta Alpina è becinede realizzata, la Rosna anche al Sen e anche a Co, ed er nuovs plans in Co o se meisa. Il Center per la Perscudazione CERN, l'Organizzazione Europeica per la Perscudazione Nucleare, evaluesce non una demanc, scucin saves duvrar, che la infrastruttura della Porta Alpina, la racacegna.
11: L'entrada della Porta Alpina a Sedrun venne di una pipincia, pilonch che il bus entra il tunnel. In chilometro aggradò al grip. C'è che aveva studiato in una collegiazione spettacolare dentro Sedrun ed il tunnel da base Gotthard, aiossa in tunnel Schir con una teona frai della fin. I dà d'Anton Novs Plans. L'infrastruttura è molto ideale per una collegiazione moderna, ma ben è per tutti gli altri, per scutazioni di fisica. Per vedere qui, viene Sedrun per il momento evoluato con un luogo possibile per la scutazione di materia scira con renom mondiale. Dopo si nasce alla teona, si trova in una stanza più pincia. Bigel spendono delle sprites, scala e desce in plena la combra. Ma la parte centrale è a mezzo la stanza, in una ruosna, in un tunnel che va tutto a gradio, buono ma in un chilometro alla tiara. Quel è ossa il focus delle perscutazioni di materia scira planizzate dal CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscutazione Nucleare. Il progetto viene menato da un indigene, Lucas Lombrisel, professore di fisica alla Scuola Alta Specializzata del Grigiun FAGR.
12: Noi l'abbiamo in interferometri atomari, per misurare le onde di gravitazione, in un luogo che è un po' misurare le onde di gravitazione con altri strumenti che planificano, e per la prima volta inflare la materia stira direttamente in un labo.
11: Per inflare la materia scira, vengono i apparati da Masirà bagiaus in quel tunnel di 800 metri. In luc ideal, dice il professor di fisica.
12: In fit speciale, il grande vantaggio è che il ciao del turbin è set già 100 metri sotto il colm. Che vuol dire quelle vibrazioni seismologiche sono bia più pinche che altri slogan di quel turbin normalmente vengono alla surfaccia. La causa è già lungo del colm e orizzontale, quando si è in chilometri da drum.
11: E lungi via dal culm, meine in ascensur 800 metri in giù. Il viaggio in giù va più di minuti. Le sprite di betone del tunnel sgolano per svii. In altro grande vantaggio per quei progetti per scutazione di materia scira, che costano entre 300 e 500 milioni di francs, è che l'infrastruttura è stata già. Oggi la censura va in una sala grande e è piccola che la tauna sura. L'infrastruttura sauda alla via Fier federale ed ella vede il piacere degli interessi del CERN, di Mauro Frigerio, dell'infrastruttura della via Fier federale. Il sottostrich Anton.
13: È noch zu früh per uns etwas zu sagen, weil eigentlich wir haben bis jetzt nur so Messungen gemacht, um zu schauen, ob dieses Schacht ein möglicher Standort wäre. Für uns ist sehr wichtig die Sicherheit. Sicherheit von der Reisenden, von den Zügen und von unserem Personal. Und das ist immer zentral bei den Messungen, aber auch bei den zukünftigen Installationen.
11: Es sia an tutte le persone che in Ozzi das Gio alla Teuna stu prendere con una tasche con Oxygen ed in telefonin con un sistema di GPS. Si va a plan, dove la sedia viene messa in funzione il 2031. Ma si va lo proprio etano plan, già alla fin finale vede più sfacturs di Lucas Lombriser.
12: Caschi mas bo o de problems de sicurezza, per esempio, che cruz che SBB se come se un semplice bufasce. Ni de vose lu e ai lunga vista a quei in esperimento 300 che ciuccia milioni francs. Che vuol dire quei in esperimento che nus figlio bo per sol sa grigion e bo per sol in Svizzera, quei proprio in esperimento internazionale. Lu schon sei vet jahres gewinnen zusammen per realizzare quei esperimento.
11: Per Sedrun mira il CERN è in altri slogan, come per esempio a Ginevra e in Engeltiara. Decidiu è più un nuot. Lucas Lombriser è un optimistico che Sedrun ha buone chance. Tenò el in le condizioni alla porta alpina ideale. Ed el, scuola via Fier federale, è motivai di realizzare quel progetto che trasforma Sedrun sur noc in un luogo importante per la persecuzione internazionale.
14: Va bene, può andare.
15: Ja, ich schlägt jetzt mal letztes Mal Idee der Fahrer der Porta Alpina in der Perskutation des CERN, sein RTR.ch, wo jetzt ein paar Momente wurde alles fotografiert. Jetzt da noch erwartet im Magazin der Serie des 10. September, Fabio Caduff ist der Produzent, Olivia Christen ist la Redaktion der Novitats und ein Mikrofon hat so akkompagniert Toni Pultera. Ich hoffe, dass es cinci e di stoci. Alles cinque mesi, qui c'è la mesura di sport da Radio RTR. Nitz a savere che da ple dat idarlala elci o calò nicala scutranader di CB Tomadems.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire.
1: Johnny Cash, Ring of Fire, es to las 5 mese am Givje Seira, it's dis da September. Til Balapè marcia a Degnenza C'è, Cristo Mianc Esser, sen scalem nazional ni internazional, si per esempio Pian Oznoa Okafor, ciò dec ad interim selbe ple parte della squadra nazionale, ni ir. Il Stefan Lichtsteiner ci sarà teire per de lungo ni sto abbandonar IFC Basilea e il Balapè regional in terza liga da te degne puspe midadas e sorpreses. Egne da quellas è per esempio ci Eder Lala bandunga per de lunga i post da trenader di club de Balapè da Domat. C'è genitz motivs che scienzen an 6 minuti scotter noxs.

0: Tegl bella pezza e magari expert mancia il successo, allora balucca la sopcia di trenader, mincia mai pulit. Che io nins via ir til FC Basilea, ciò suspendia i trenader Stefan Lichtsteiner per de lunga, pac successo ai moment eri club de bella peda domat, ci dat sia da cresta giung un galple terza liga. Ed era anche la liga pi bassa, voi pulit pezzop. Ort i zemprem scatter gis da campionati on calze domat recalciò sulle manch dus punts. Il trenader Eder Lala o se trac las conseguenze se bandunga i club per de lunga du se fa liber la veia per nov vent ai ordi plaz. I da co e da cum Andreas Wieland è santo po e do discurria oz con Lala ci ho presentò in una gronda parte della sua carriera tils da domat.
1: Eder Lala so enter duas sesiuns a mia zel viadis co trenader de l'emprema equipe del club de Balapai de Doma de Finia e per inaga d'Anton Boschia che il club ha spidiu al trenader, ma ben che al trenader che vous sed ves dec i tonge io mon. De co?
2: Ah, per moi il standard che io mettevo la dina moi sets a dina più alt pretendeva le quei naturalmente dell'equipa di quei erbo più compatibile a tlu vaustu vese noi da fai un pass da lavart in ciò vorrei si c'è nief ni da la possibilità dei giocatori da sorveni in nief vent
1: pia è stai un po' in un frende della munconza dels risultati del successo con la gente pauet muncavus e fa la primavera vini relegai dalla seconda in terza liga ad al campionato di Duna è buon ciò d'optimal 4 giugs, 2 paris, 2 straders, 2 punti, mema pauk, perdomat.
2: Dje, kue è fec pauk, sko dje c'è, ba kue è buon mio standard, kio sono sandisaus, da vesco trenader, klar, sono zegi che l'equipa è giufna, survenio question, circa 15 novs giugadurs, 12 belts coin i, klar, esi grev, den ciò veren, po spede niev, aber sko dje, per moi, con sciavi, einfach buon.
1: Voi forse sentiu che l'aria veniva più e più fine, non è la domanda del trenador mai stata in discussione in tai per l'equipa, non è stato che io non avevo che venire al spedius.
2: No, allora è qui oggi in ciao, sono entro mia decisione col club, col presidente, col sportchef. Anni e dieci, allora io avessi un bugien, l'avrò venuto con me, io sentivo il bulario che era più fine, non si c'è, io ho anche stato con il sentimento che ho stato oggi, ehi, ose forse il temps, a scelgo io del ballapoi, non ma il ballapoi vive in scuort, ose il temps, einfach, da fai una midada.
1: L'equipe, quella steva pia, da vos al trenador?
2: Dje, also io sto sgi, io sto venivo extrem via SMS di giugadurs, scizun e di genitors di giugadurs, che erano fece sostai da quella decisione che ho preo, a cui io mi sono che il giugadurs stevano in un momento da vos moi, a ezzi c'è stau che faccio male mi, da sto io lasciare il scioia, aber, sco dici, la decisione che ho preo, ed ose, vai venu an.
1: Tutina, se siamo reisi a vos in quels dus ons a miet, sco trenader, dati forse un sicuro che io faliu, ni che forse bu con stau, e con vostra filosofia da trenar?
2: Also, ne ho che io hai giù a dina puspointe che le difficoltà a instai quelle generazioni, che a dina puspointe che questa auzi cioè che dia insta se vei in tuon con giugadurs giuvens da questa generazione, con us devon pi baul eri halt in teg auter, che forse stau la soletta causa che ostas gi che dia era in teg forse pi grev da qualche vater ciao, aber rosa boom, sei io con relevant.
1: Quest'anno vais luam visitau in trenament per prender propi cumiau dall'equipe dels giugadurs con mal a quei fac, per quo chinsa al CB domat quei propi vossa equipe dal cor.
2: Also, qui sono stato in cabina, vai vedere i giocatori che certo avevano buono mai l'arma del Zels, e io sto seggi, io avevo lente, buono mai l'arma. Qui è stato fece greve per me, ma da c'è la parte, vai essere leo, per poi motivare il dia del che va a venire buono, il focus è usa per els, del stress punti che non sparoin, che els prendono alla fine di amna. Yeah, qui è stato, hai una mai in una corta causa, fece emozionale, ma corta.
1: Co vai vino von? Cul CB doma, dinsai, l'equipe buon in una sempla situazione, ni giudem la tabella da terza liga.
2: Interim statose o mio assistente, che aina moin è Klausi, e leva bupli fa vino von senza moi, a brosa ne un flau in una decisione che il stat per sil moin si in a duas jamnas, togen che un flau in auder trenader, die a scioia vai vino von, scioia io sai, pel moment.
1: A vus, il tema balapaia quel mezz ad acta, mezz da lavart,
2: Also, io sto a dire, salgo in te dove sei più la famiglia, dove sei più peda. Io dico il buco che viene nuot più il futuro, claro, il bello poi viene di non essere in te parte moia vita. A brosa più il momento, lei viene prendere peda per moi, da riflettere, da forse certe cause, in te domanda su enter, e yeah, gode il momento.

The Connells 74-75 ed in 10 minutes e le 6. Noah Okafor vigna d'interim beple a giuir per l'equipe nazionale svizzera da Balapè. Ia da Chand davanti a 6 ons non sia si retraccia ad interim sen las medias sociales. Scumotec o Okafor nomno differenzas con il trenader del nazionale, Murat Yakin. Noah Okafor criticesse ci mancia la fidanza ed il rispect vizen devil. La relazione tra Okafor e Yakin va lasciando per dei scu in grevgida. Attualmente gioia Okafor di club inglese Leeds United. Ed il balapet, il hockey, la Federazione Internazionale da Hockey Senglaccio terminò sia inquisizione in connex con Patrick Fischer e si certificato da Covid, Schwalzvicia, la conseguenza, l'anteriore trenata dalla nazionale svizzera da hockey, Senglatsch, tascia al fine del 2030, bec esser trenata della equipa nazionale, che scriva la Neue Zürcher Zeitung, sen schalem da club, vei or oter. Mezzavrei veva Fischer concedia d'aver Schwalzvicia i vincedus sis certificat da Covid per er quel team ai Gis Olympics a Peking i 23 on so sentenziell prevede da Schwalzifikation da documents.

0: RTL, il dì in Sorvista.
1: La Sorvista della Gövgia, mas nome è Florin Claluna, buonasera. No cominciamo però il sistema della sanità della Surselva, che ci va in avanti con quel che ben bot la popolazione decide. La Sana Surselva, che è l'organizzazione responsabile per il sistema della sanità della regione, lascia lasciare votare davanti una convegna di prestazione generale. Quella di regolare ciò che può dire ci dà, ciò che è responsabile e ciò che paga e può decidere. Il 29 novembre, desnir votare, almeno le delegate e i delegati della Sana Surselva sono d'accordo con quai. C'è quai des in so maniera l'urna ad accefar con i comuni di Schluein e Lax. Questa sono veramente più parte dell'organizzazione, fissano però eher per tox. Es sono sta averta meins, che la popolazione non può decidere. Con una votazione all'urna, des la convegna ciuffer una legittimazione democratica. Criminalità organizzata dai fin già più lunch in Grigion. Conciain sono per esempio firme da certera e le svalade italiane. Per combattere la criminalità organizzata dovrà il Centum Grigion una strategia e scoccia la regenza scrivoz desi il Departamento di Giustizia e lavorare quella. Il Departamento desi mosar strategie per la prevenzione ma er per cettare e combattere criminalità organizzata. Tot l'amministrazione desi far parte. La strategia desi ir in man con una strategia nazionale che la Confederazione ha presentato avanti un anno. Lo vestire da Coira ha deciso di assistere un'inquisizione contro un spirituale della Clostra in Valmisteir, in adarà di meno in un processo penale della Baselgia. Un uomo aveva imbutato al spirituale da davvero molestare il sessuale mainch. Fin già al mai passato aveva la procura pubblica assistire una procedura penale al caso di un alma a lunch e per un sforzo sessuale di un massapac. Con la decisione dell'Ovestia è questa domanda di meno erotvista della Baselgia, Jot Maisa. Tenor l'Ovestia piglia il spirituale ossa un congedi. Per la fin mudana pro sport, resta in però la zona de Cestis. L'anterior trenader della nazionale da hockey svizzera, Patrick Fischer, ne può als prossimes quaterons più star vide la banda d'una squadra nazionale. Quai ha decis la Federazione Internazionale da Hockey e til mette con quai il penalty box dels coaches. Ed es la conseguenza che aveva sfalsificà un certificat da Covid al 2022. Tanz da dots e da mai, ci vi una bella saira.
0: Una bella sera con RTL.
2: E con quella sera, Jensen, prossima mancia, in 10 minuti, alla Porta Alpina. Se si drun, in pleno grande plans, ho visto da iniziare la infrastruttura, il CERN ci lavora con materia scelta, les iniziare l'infrastruttura. C'è ci sono i dettagli e ci sono i dettagli di questo che il piazzale di Neda va in giorno più tardi. Ci sono i dettagli di più. Il microfono è venuto di Tony Poltera.

0: La Porta Alpina, il semi d'una fermata da via de fer 8 metri sotterra di tunnel de base di Gotthard, da ter vanciòns più tard anche motiv per se semgir in avanti nella regione. La Porta Alpina è becneda realizzata, la rosna in calzen e anche co ed appunto i semis von in avanti e di dat nuovi plans. Il Center da Perscrutazione de Fisica, CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscrutazione Nucleare, evaluesce a scuginza ves duvrar che la infrastruttura e da mezzaint in romance. La contribuzione, la reportage da Lara Caccegni.
1: L'entrada della Porta Alpina a Sedrun venne di una pipincia, pilonch che il bus entra il tunnel, in chilometer a gradò al grip. C'è che aveva studiato in una collegiazione spettacolare dentro Sedrun ed il tunnel da base Gotthard, aiossa in tunnel Schir con una teuna fraida alla fine. I dati Anton Novs plans. L'infrastruttura è molto ideale per una collegiazione moderna, ma ben è per tutti gli altri, per scutazioni di fisica. Per vedere quale viene Sedrun per il momento evoluato con il luogo possibile per la scutazione di materia scira con renom mondiale. Dove si è la teuna, si trova in una stanza più pincia. Bigel spendono delle sprites, scala e desce in plena la combra. Ma la parte centrale è a mezzo la stanza, in una ruosna, in un tunnel che va tutto a gradio, buono mai un chilometro alla tiara. Quel è ossa il focus delle perscutazioni di materia scira planizzate dal CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscutazione Nucleare. Il progetto viene menato da un indigeno, Lucas Lombrisel, professore di fisica alla Scuola Alta Specializzata del Grigion FHR.
2: Noi abbiamo bisogno di un interferometro atomare per misurare onde di gravitazione, in un luogo che è buono, si può misurare onde di gravitazione con altri strumenti che planificano, e di misurare, se vogliamo, per la prima volta, inflare la materia scira direttamente in labo.
1: Per inflare la materia scira, veniamo a apparare da misurare, in quel tunnel di 800 metri. In luc ideal, dice il professore di fisica.
2: In fatto speciale, il grande vantaggio è che il ciao del turbino è già 100 metri sotto il colmo. Questo vuol dire che quelle vibrazioni seismologiche sono bia più pinche che altri slogan, che il turbino normalmente viene alla surfaccia. La causa è che lungo del colm è orizzontale, quando si è in chilometri in vento di Sedrun.
1: E lungo del colm, meina in ascensura 800 metri in giro. Il viaggio in giro va più di 10 minuti. Le sprites di betone del tunnel sgolano per svii. Un altro grande vantaggio per quei progetti per scutazione di materia scira, che costa dentro 300 e 500 milioni di francs, è che l'infrastruttura sta già. Oggi la censura va in una hala grande, e è piccolo che la tauna sura. L'infrastruttura sauda alla via Fier Federale, ed ella vedi piacere vedi gli interessi del CERN, di Mauro Frigerio, dell'infrastruttura della via Fier Federale. E sottostriche d'Anton.
3: È ancora presto per noi qualcosa da dire, perché in realtà abbiamo bis jetzt nur so Messungen gemacht, um zu schauen, ob dieses Schacht ein möglicher Standort wäre. Für uns ist sehr wichtig die Sicherheit, Sicherheit von der Reisenden, von den Zügen und von unserem Personal. Und das ist immer zentral bei den Messungen, aber auch bei der zukünftigen Installation.
1: Ascia hanno tutte le persone che in ozzi da sgiù alla teuna stu prendere con una tasca con ossigeno ed un telefonin con un sistema di GPS. Si vattano a plan, dove la sedia viene messa in funzione il 2031. Ma si vanno proprio etano a plan, già alla fin finale vede più sfacture di Lucas Lombriser.
2: Caschi mas bo o de problemi di sicurezza, per esempio, che con la SBB si è scoperto semplicemente buffaccia. Ni il devoce lui è lungo visto a quei in esperimento 300 milioni di francs. Vuol dire che è un esperimento che noi facciamo per soli in regione e per soli in Svizzera, che è proprio un esperimento internazionale. Allora, se è un giorno che viene insieme per realizzare questo esperimento.
1: Per Sedrun mira il CERN è in altri slogan, come per esempio a Ginevra e in Inghilterra. Decidiu è più un nuot. Lucas Lombriser è un optimistico che Sedrun ha buone chances. Tenò el è in le condizioni alla Porta Alpina ideali. ed el, scuola via Fier Federala ein motivai de realizar quel projekt, che transformasse drun sur noc en in lieu importante la perscutazione internazionale.
4: Va bene.
0: Dugens Poidec, la porta alpina, viva grazia de matera sceira.

0: Eric Kamen, Hungry Eyes, Radio RTR, 22 minutes per sola 6 e e della sese mese dati coiarci musicali ci date un sguardo a voi nella Brass Weeks a Meden c'è lì che c'è stata un'occorrenza per instrumentalisti ed instrumentalisti da musica da brass. Parte di comitè d'organizzazione di questa occorrenza ci esiste ossia schon Kinder Jones e er retto caflisch per el e bel, ni sei bel, da sentirci els fecen da pli siva di 2016 para anche degna da essere scu organizzazione e scu evenement attractiv.
1: I pare che il format che non va in nostra cernu che quel funziona. Non dudin da d'autors quars in Europa ci anstuvius metter perché ci inurriven da d'organizzar e fa un gran piacere che non sognin blers compliments che ci disorganizza pare che la Brass Weeks a Meden in Europa a seis lö.
0: Bet in Galizia sli, ma bagn en nom e renom tenir an nage de nota durant la stat par de desser attractiv per far musica de brass. Din avate na massa musicists professionals, ma i evenement par de desser anzice attractiv per amateurs ed amatores. Siva da varto keim de kesta emda posa kun discurs tungs e differentes impressions cist un pag moment an 6 minutes allora co da ple de la Brass Week 2026 Brass Week Samiden. Ida mi var dei ci che fisit sto de la seira il 10 settembre cal di la seira fa pulit e tot vin bun che co la Lady Gaga.

vigur. Schin sie mi va bugen vigur. Schin sie mi va bugen vigur.

0: RTL, l'art musical.
1: Principi de l'ül, punura la set pro la baselgia San Peter a Sameden. Ciera, quietezza, e tot in eneada quist.

0: L'ensemble de trombettes Metre con The Battle of Jericho. Una de las produzioni durante la festa de jubileum de 15 ans Brass Week Samedan. Durante questa edizione de jubileum ne visita durante l'inter di le differenti occurrenze che questa evne sporge. In una stanza un po' più quieta, gli stessi però con un ocell ton de musica trasporta e pareiz ne er potuto brattare plet con retto che flisce. El es part del comitè d'organizzazione. I sia funzion descrive il compax plets.
1: La persona sul lö ci cuore si des da far alt ci nu dere previso rohant.
0: Ses uniformat in andret el el de la partida de spö quin de jons, vol dir de spö al cumanzamaint, in quel segn er con iniziant de questa occurrenza.
1: Sì, qua es uscea ed era del 2010 in il Comune de Cultura del Comune de Samedan, in aveva l'idea di fare un progetto qui a Samedan, non sapevano preciso che, in sede era l'idea di fare altro con musica popolare, cioè nuova folksmusik, e dall'anno è allora l'idea di fare altro con musica da tolla, qual era l'ultimo song, io l'ingegnina bassa, c'era Poditor part per els Frenzlis e la vena do dice els nosil bras smette neer e quasi aveven quel on del 2010 un concert qui su sulla Plaza Aviatica e la es nuda spontan l'idea da dir els domandarsi non lessem fare il corso ci vema fat ora al Tirol del Sud sui Sameden. Al cumanzamaint non leven ed erin pa stangels ma allora con discorre con Jan Schulz ci organiseva als Konzerts del Engadin Festival auf Aquae Modena ist eine Listesse in Kontakt mit Elz und ein Komal war eine Kommenzahl del 2012.
0: Ja, Kommenzahl war in manchen Casen in Schkunter, in paar, per caso, casual. Cosa lui in avant? El der la della partita, ma ich pensi, otras personas, ci deru schlömo pro gianna per trar cusciar del de prima de vent.
1: Codite idea era veramente l'idea del Comitato di Cultura e quella di manada da Daniel Erne, ci era là nel Cusal del Comune e con lui sembrava in allora tutto in contatto con Jan Schulz e Ludi Wilhelm, Anton Ludi Wilhelm della Scuola di Musica e qua era in sé il quartetto che ha l'idea e des nu promo Regola Zweifel da Turic. Era anche la scena di cultura d'Erla fece ingaggiata e hai no cinci in sé trazzi questo progetto hai. E loro fondale la società il verein Brasswix a Medan questo non è fatto loro pur del novembre 2012 se non sbaglio hai.
0: E l'intento di quella è di dire quello stesso ossa o sa qua mi dà, c'è dire là al cominciamento l'idea a ci si leva raggiungerla?
1: L'idea iniziale era giura da fare altro per giovani e giovani, c'è un piacere da musica, per cui era il contatto con la scuola di musica fece grande, non leva fare altro appunto per i giovanili della regione e d'intorno. E cominciava con 40 partecipanti e partecipanti, appunto come noi il Brass, ci facevano il primo scorso. E là già era d'una parte la musica, naturalmente più importante è il scorso della musica, ma era la compagnia. Questo è un dire, quando era il primo scorso, era belle e blere feste, fece flotte e leggere. E loro davano per uns, sai, ho deciso di ir su un po' col niveau. Er causa che noi non aveva più paura di fare una BS questo scorso. E là loro con Jan Schulz e Ludwig Wilhelm sono in contatto con differenti docenti e docenti da tutta l'Europa. Appunto il niveau è un po' dozzato. Questo è qualche idea, da spero già in 8 anni, qualche anno fa in ossa.
0: Ossa, sei da cumplir con un certo livello per essere parte o vale modo veramente il motto è che lei essere della partita spoglia?
1: Qua in c'è casa, quello che è. Also, non mai, naturalmente, blers, studenti e studentes, da tutto il mondo ci seguono un po' i nostri docenti e docenti e questi vengono per preparare per esami da master o per esami per orchestras. Ma non va in una grande parte da partecipanti e partecipanti cioè, ci sono in formazioni di musica senza aver studiato, ma c'è un piacere della musica e, clair, e hanno un certo livello qua in Socea, ma questi sono likes.
0: Ci sono sempre le partecipanti e le partecipanti, e in una pruna gli da d'altri paesi, ma gli altri della Svizzera, proprio gli altri dell'Engiadina, non c'è Blairs. Esque era in pace forse uno cella a tema causa ci desi ne pruno bunzo co declaresse lel quai.
1: Ma questo mo greif dir. Una es schon ci hanno fatto il corso l'ultima evna de scuola. I loro blers scolares e scolars non pon partecipar per quis motiv. Già idees postüt juvenes e juvenes e juvens ci partecipeschen e causa da quai blers un er io la vassa quai es in realtà c'è no mani in Engiadina hai quai sforzo il motiv per causa da quai c'è no vain nuo se una grande parte partecipantes e partecipanti beh il pubblic c'è no vain pels concerts quale es schon fitch present un pubblic in Engiadina es quai min c'è casa
0: Cesar de si è visto le più valur per la val già da questa occurrenza o per semeden da c'è può l'ingiadina profittar con questo?
1: D'una parte è dura un effetto turistico, also, oramai la brasso in semeden è scucciante spoglia proprio dire su tutto il mondo e non va in blair pubblic ci vengono su della bassa o della Germania ci Reservation questa evne per nire della musica da tolla. Sì, e crei unes quale effetti c'è l'istess er da poter dudir da questa musica da un niveau fitch hot in Engiadina questa era schon unic perché c'è non va in proprio jast da Schlin fin su Maloio o la Bregaglia ci vengono a dar questi concerti ci fanno i docenti e le docentes le sai

0: Grabünden Bras sot la direcziun de Gian Stecher cul toc Osterfjorden, ci descrive la Norvegia cun sa contrada de fjords. Ant il center de l'arch musical de Dots, la Braswick Semeden, ci ha festa già custa stasas 15 anniversari. Un dels intents principals de Ludwig Wilhelm ci des el manader musical de quest'efna es de possibilitar a studentes e students de totes naziuns d'esser part de quest curs. Per quai prova la società de la Braswick era d'una de sustegner finanzial, mancia quelles musicistes e quels musicists ci ne rivessen de finanziar zvesse o schee nefne.
1: Wir sind ja heuer 22 Nationen vertreten und wir geben den Studierenden immer die Möglichkeit, auch um ein Stipendium anzufragen. Und es gibt natürlich auch solche, die man wirklich viel unterstützen muss. Und wir setzen es da wirklich ein, den jungen, talentierten Musikerinnen und Musikern zu helfen und zu unterstützen. Heuer haben wir zum Beispiel Stipendium im Wert von über 15.000 Franken vergeben. Und da sieht man schon, dass wir eigentlich das gross unterstützen, die jungen Talente, dass die wirklich gefördert werden.
0: Tanter quella liot de 22 differentes naziuns er in juven indigen. I mezze meden, tanter spettaturas, musicans, usteria, istar de compagnia, ma el cornist de Schlerinja, Luis Baumann, ci fa musica sco hobby, declara per cecere l'ode enorm d'esser parte cust evenimaint.
2: Per me sind pur stüt les lektions cus dozains, per cece quessum schand. Crem de la crem, wisch es pa dirusche. E non c'è gran possibilità di prendere lezioni su Schlie, perché non c'è già tempo, e allora è la mia opportunità per andare in avanti un passo, mince volte.
0: Arrivare in avanti e fare progresso. Una delle ragioni principali di essere parte di questa Evna di Tola, e qua per studenti e per maturs. E a donte di una certa difficoltà linguistica, vale tenere l'indigene in mince caso la paina che la Braswick promuove e rinavante al barat tante differenti nazioni.
2: Ed è per me difficile mince tenere con l'inglese, e non discorso se va in inglese, ma ed è molto flot di fare che la lieta vengo già da per tutto. C'è qui una valore, che viene quintetta fino a Taiwan, o in Giappone, o in America. Questo è un feedback.

0: RTL, l'arch musical.
1: Ant il center de l'emission de Dots es stata mia visita alla Brass Week a Meden. Tornada a casa, suona con una buja plein tuns, discurs e blè.

0: RTL, il dì in Survista.
1: La Survista della Gövgia, ma s'nom è Florin Claluna, buonasera. No cominciamo però il sistema di sanità della Surselva, che ci va in avanti con quel che ben bot la popolazione decide. La Sana Surselva, qua è l'organizzazione responsabile per il sistema di sanità della regione, les lasciar votare davanti una convegna di prestazione generale. Quella di reglare c'è purgi di città, c'è chi è responsabile e c'è chi paia e può decidere. Il 29 novembre, di votare, almeno le delegate e i delegati della Sana Surselva sono d'accordo con quai. C'è quai des in so maniera l'urna, ad accefar con i comuni di Schluein e Lax. Queste sono veramente più parti dell'organizzazione, fissano però eher per tox. Es sono sta averte meins, che la popolazione non può decidere. Con una votazione all'urna, des la convegna cifra una legittimazione democratica. Criminalità organizzata dai fin già più lunch in Grigion. Conciain sono per esempio firme da certera e le svalade italiane. Per combattere la criminalità organizzata dovrà il centun Grigion una strategia e scoccia la regenza scrivoz desse il Departamento di Giustizia e lavorare quella. Il Departamento desse mosar strategie per la prevenzione ma er per cetar e combattere criminalità organizzata. Tot l'amministrazione desse far parte. La strategia deve essere in mano con una strategia nazionale che la Confederazione ha presentato avanti non. La vestia de Coira ha deciso di assistere un'inquisizione contro un spiritual della Clostra in Valmisteir, in adaradimena in un processo penale della Baselgia. Un uomo aveva imbutato al spiritual da aver molestato il sexual mainch. Fin già al mai passato aveva la procura pubblica assisti una procedura penale al caso di un'arma a lunch e per un sforzo sexual di una massa pac. Con la decisione dell'Ovestia è questa domanda di mena erotvista della Baselgia, Jot Maisa. Tenor l'Ovestia piglia il spiritual ossa un congedi. Per la fin mi dà una pro sport, resta in però in la zona di Cestis. L'anterior trainer della nazionale da hockey svizzera, Patrick Fischer, ne può il prossimo squadrons più star vide la banda di una squadra nazionale. Quai ha deciso la Federazione Internazionale da Hockey e ti mette con quai il penalty box dels coaches. Ed è la conseguenza che aveva sfalsificato un certificato da Covid nel 2022. Tanz da dots e da mai, ci vediamo una bella sera.
0: La Saira der RTL. Cun sempre Welts. Scuverides. E Hits. Musica non-stop.

musica per Linne Scadin. Per Dai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: El mare quest'au c'hai ch'il vent. Ed io spero che vous agis giù ozzin bien di de caccia, che vous agis arrivai sauna mai in entegia e che vous apies o salu se placà gustà in una buona cena e in buona compagnia. Ma è vous che t'allais de casa, vi fa benvenia a vous, bi che vous vestentau in RTR. Ed io rai dau ben in qual gratulazion sin preda.
1: Mi mangio un strende in video. Però la Tomasetto ho si tanto di Kruner sera.
2: Gratular, mia figlia ci ha fatto un tinte ciaccio per il bel cevriol.
3: Prima una volta d'accordo a mia figlia ho potuto supportare questa sera una vaccia e se va volessi gratulare d'accordo era la mia Sonder, ci era con me ci ho potuto supportare al primo anno ciaccio in voce di cevriol a Marmessi.
0: Vuol dire hai dato un po' di per tutto furtem, ragù, filè, bersaua probabile e li gionges e hai dato e li gionges ni forse è in dir bersau si colm zot sur che strisch. Buonasera Christian, il Christian Bruder al telefono. Buonasera, ciao. Questa sera con gratulazioni per buona preda.
4: Io per il primo premio gratulo a mio camarato Michele, ha accettato il bocco sera o al titar per questo, non è per l'entegia. Allora, adesso è un c'è in salizio di Terhugo Camennes, lei c'è in vicinanza che io. Allora, da mio resto della gruppa che mi è in Balzer Cadoff, il Otto De Runz, al Federico Ludine di Valenz, Bertoc, adesso è già tutto bene. A Philippe Rosbach e un conus e dice a to quals che conosco me però c'è in de qua
0: dal Michael Hossmann a Giu Cleccio school book che molto de che ora sich che ri schon en ten vinistier
4: non lo so che din quart
0: ai ai ai de lo ri schon de de quel sta ne qui and vinino ado ha als books che
4: molto
0: Christian, aber ti ha sevi wotsi chai, requinta?
4: Io dici dovuti dall'Eus. In all'Eus, come dici la cadina, all'Eus.
0: Aber ti ha sviuina?
4: Io avevo una, you know.
0: Se mai ha sviuina animal con pelle che si muenta e gli uaul. Ni sin in prada.
4: C'è quello che forse ogni c'è.
0: Dì, vai. Christian, io raso le dico quella canzone, ma oggi è in regione di pli di leggere quella canzone.
4: Il book che oggi da Matteo. Oggi vale sì meglio per quella sera.
0: Già, oggi vale sì. Cordiale gratulazione del Michel all'antire compagnia tutto bene. Vine von buona caccia a mai seguir. Stai bene.
4: Grazie,
0: ciao Christian.
4: Ciao.

0: E sinceramein, je vizio che quei buc che moci vivi etern. A quei fal probabile grazie a Matiu. La canzone che il Christian Bruder ha je vizio oz per gratula sil buc che moci che Michael Hossmann ha fatto. On questa sera, salidau alla un al Hugo, al Balzer, al Giotto, al Fadri ed al Filip, da sia gruppa. Bien, a nous vain osa al telefon in Juvenum, io crei che sei entic impassionau della ciaccia. Ciao Andrin De Monti a scuol.
1: Ciao.
0: Andrin, hai stintec in fan della ciaccia?
1: Hai, schon weil.
0: E te sbazzegna Radio Fortuna?
1: Hai, mi sbazzegna e la mia de mia nina erni Fortuna.
0: E c'hai anni lusitau?
1: Ella seta oz un chevreur e il secondi de ciac un cervi.
0: De, ludati, bainan qual furtem, ragù, file. As bugien carne de salvagina, Andrin?
1: Hai.
0: Dati un toc che ti as a parte bugien, ni an ina forma speciala.
1: Ma, na, piuttosto li ongis.
0: Pitosch li jonges, jetz e dina bien, kun jetz was an dreig. Andrin, ti gratulesches, a bezegner, aber a cisa li da saun?
1: Es a lui da mo mes bab e mes pin, mes bezegner e minina e la mi de minina.
0: La mi de mia nina, co vuol di il amici da ti a madrecia?
1: Ha.
0: Es quel correct? Che tu ne fecci, fecci bene, Andrin. Elles hanno si dire pligé de testa liz. Ne ve, Andrin, cu vas puspai a caccia con bezzegner ni con bab?
1: Ma è chat co ad una flot.
0: E cura vas dar ciao?
1: Ma forte venerdì saira e la fin d'evne.
0: Flot, salute visio ti, bia pligé. Vas con bab ni con bezzegner?
1: Un bezzegner.
0: Schon die Vision ti bia plegé, a vina von in Bocat Luf, a tot des Kachadurs an tuantai. An grazie Landrin.
1: Grazie.
0: E ti as le giule canzun a ciaccia con bab de mia mia. Bia la sera. Ciao ciao.
1: Ciao, stessa manch, grazie.

0: bien amic, che fa la scuola di Fribourg, se l'auda qualche sera, venne la ri, con lei insieme, ed io ho totale mi dà, in quella sera, di sassa li dà. Quello si prende sempre questa sera, per due bene che va mi dà, tu c'è lì. Allora si sassa li dà, mes camarazzi da lavoro, chi c'è d'urs, il Patrick Krempfer, il Isidore de Rungs, il Daniel Boticchio, il Mirko Fischer, il Rolf Michol, il Jus Nauli, il Corsin Schneider, il Prisco Ternutzer. E io vi già a tutti in una buona caccia, a tu bien, ed è tutto ciò che ci dà, se l'intera regione pien successo in una volta, così questo gist, noi siamo a casa.
1: Fegbi, Silvio, al bene assemblidao, hai l'inca ci dà?
0: No, le ci dà chi ci dà.
1: Bravo! Per bien che le buone che ci dà. Aber te lo sa, Silvio, per fa bien quei cao, che ti assemblidao e il se li dà?
0: De.
1: Also minimum in a legion di secca.
0: Ah, io faccio solo il mio problema. Io sono tavolo per mio tonco il bene, allora qua via per tutti i tonti di buon blidaglie.
1: Se mai in a legion di se buon ragù, ci sa. Aber da, hastien le scaserine se la grassi in frasciere spleina a casa?
0: Also sind frischeres Pläne so im Moment bograt, aber es gibt den Planet, sein der Intekellas, die haben wir gar nicht mehr.
1: Weil du dabei hast den Tag präferiert?
0: Ja, der Musik, man hat ja sie
1: nicht. Nein, der Tier.
0: Der Tier, weil viele Essen kann besser finden, der war halt, ich bin ein Kamutsch, die Aski, die auch Kamutsch, die Regierung, der war ein Kamutsch.
1: Viele der Kamutsch.
0: Nie il dies, kamut. Es ist ein bisschen schon nicht, ich sehe bien.
1: Ja, quella war in der Delikatesse, und also, quella war ein Luxus per mei.
0: Nee, quella war schon so ein Luxus. Quella ist schon so, ja.
1: Okay, nun ist bei den Kuhi tot, quels que survenien. Ne wie?
0: Definitiv.
1: De kamut.
0: Absolut.
1: Forza è al bene, ci sa.
0: Ci sa, che se mi raccomo io brit, se lo fosse pronto da cui non ha più bene in agasso e ci c'è.
1: Lezza di con garanzia buona.
0: O è la morica.
1: Ludi è sti in carcelita quell'antira ronda la o da vos mai se ves giù c'è.
0: Ja, nu in caso c'è no, voi non sento mi sgivo anche io in agasso e mi smigliamo il dessert.
1: Ah, bravo. Vuoi se vai scoffare qua, ha?
0: Genau,
1: super, cui grandius. Silvio, vina von, buona caccia, vini si gira di Nantegia, tocca l'altra gang.
0: Sì, quel piputon, tocca l'altra gang, grazie al fitch, ciao.
1: E sinja vista, Silvio Seiler, il clom della Graina, agli Alexia del Marcus.

0: Al chemoch eremi del Siauers Arno Adaldo, singe vist Daniel Alic, ca decemi e Lessi in una canzun da caccia, a quella vai nostra capescia giù pront per el. A nus main osa elengedina bassa, la Monica a porta ai al telefon con buonas novas.
1: Hi, ciao Gabi, propcia buonas novas, novain. Tüfel telefon, questa sera c'è mesom a schluppetà un cervi, un, come si dice in romanzo, non sai, un ungherader zener, e otto buon'ora a schluppetà a mo la ciavra c'è moc, da 17 anni, di meno otto si su scol c'è giusto c'è macarunz, e non va in un plarai run.
0: Jetzt kreio. In dieser.
1: Incredibel.
0: Ist ein bisschen du, schon quel ein Grader Zehner, fuss quo forse in dieser Dusp. Bo Idee. Schon quo, forse vai inventau quo. Aber cordiale Gratulation a Jon a Porta per quella grandiose preda. Monica, quo dat de planile gelantera, quo cau.
1: Quiston, malegra ci desder c'è Ciarn de Cervi. Non va niente tot, ma il cervi è il mio favorito.
0: Papi.
1: E è in questo momento ringraziare Fitch, gli aiutanti, è Andri, è Fadri, è Otto, è Nicola, e mesom, e a mia ciara, a mia ladina, ci è qui con me, e tenne basso tutto il pulso, non va infatti una buona cena, e va in modo se questa sera croda il primo mangiare fin la cena e l'ora corina e non va lascia crodare vera svelta il sdun e dice mi uccide di un ciamona
0: c'è il balletto
1: e non va in plazare un hai proprio grazie
0: fec bi a figliese in viva lu con l'antira bargada ni figliese oh, specchina ga Monica un grazie Lumberto qui è in taur de dies irregular a quei nomi
1: irregolare
0: yeah, bravo grazie Lumberto che ha scritto nous in WhatsApp
1: Umberto
0: qui è grandioso c'è vai nous è grado la corretta
1: no è un proprio piacere
0: oh
1: è che vuoi a tutti i cittadini da stanno in avanti in bocca di luf questi non hanno nulla ne ha una ferma al spolso ci va su e va un piacere per tutti e tramette tutti in cia salute e buonanotte a cuore
0: grazie al Fitch Monica quella vai nus in te forse per la salva che qualche vuoi mais in cia mona con vos omens con vos omens de clitch con cia figlia sviva
1: ma è di squadra tutte le colors
0: grandioso
1: non vanno a dire con l'auto è proprio da precauzione
0: e lei da fare attenzione
1: ma è abbiamo da dire dormire per noi è un'altra roba
0: esatto figlia e fiasta godi qua e io vedo che la Monica è già contenta e senza alcohol noi sentiamo
1: senza del tutto niente
0: Monica
1: no, questo è buono
0: Paulino et Clave, nous sommes ciao. Vine von,
1: si,
0: tout bien. A goudi quella bellezza sera en compagnia.
1: Grazie, Gabi, ed in salute.
0: Stai bene, Monica. Grazie, Fitch.
1: Grazie, ciao.

0: Legendar, Pauline Nuotcla, astia se capesce bo muncati a nus e las uras de salits de caccia. L'ura quella va, a diavastel ossa fa ben vegni e la Val Roussain. Alessandro Orlic, hai il telefono in Biala, buonasera, a ben vegni al salits de caccia, Sandro.
1: Ciao Gabi, salute.
0: Cosa hai la Val Roussain?
1: Oh, gerade im Moment, se un Nebla tocca dem, aber mir auspella Nebla ove in us anche un grandius, Balezia.
0: Quella Nebla forse in te portau cletje vus?
1: Oh, je in das ciao dormio in de meuna, quei prendi in zebugen.
0: Aber buot.
1: Vai no, sind de meuna venus, si russa in dormio. Quei con la Nebla tocca dem, asch in zefa, quei magari la fin finale se vacanzas.
0: Qui hai a scioia. Sandro, malgrat che stau oz uras de dormio, priu pacific, ce cu vai su tine giu clè de caccia?
1: Genus ven giu anche una feig buona caccia uon, nus ven tots can giu succes, quei che usai a la val, quei fa plage, ai scho quei chi sauda.
0: Sen in bia non de caccia?
1: Ja, also per nus anche us in feig bia non de caccia, nus stiem propi bo se lamentar.
0: Quoi fa plaisir. J'ai gida ragù, filé, ligiongius, dire tout quoi que sa ou d'habitir, te fa bons menus. Sandro, date se giù alla moment si c'è per fa in buona straccia all'Austria, sil Miraval.
1: Spopie in prima va praktisch tutta la moma, a quel che la vol, su vengela, a quel che ha usato cegliele, che la strae quoi, a che nus su in gude quoi è bene in quale c'è vera.
0: Wow, e noi stiamo a oblidare chi che dite è la cugina, la tata?
1: La tata è con se ne monta tre donze, l'ho dato folle, io credo di voi stega la cazzetta, già una dina vi della tata, quei se ci hanno veramente fece.
0: Sì, Sandro. Ose, la mamma e la tata vanno sono quasi salita, una vez, ad ora non so bene, vanno c'è il salito di caccia per questa sera.
1: Scomincio a mai una tira massa salizia, le sono c'è vrentre nia scautella, il Battista con Sedona, il Steven che fa per noi tutti i trasporti, l'onda la moma che fa per noi una massa ceveres, il fracca se guida, l'usso che pesce quels dei colleghi della gruppa, on ci viene usen con Marco, Lucas o Borcunz, allora le sono gratulato a Marco in sebbia la preda che la fa questa sera, in esempio un Teglianova, l'Andriu, il Rino, la Luisa de Luis, il Babbo di Auca in cui mi è in Teglia, l'esso è salita al scacciadur di Russo in Tron, il Cirillo, il Betti, a se capesce al scacciadur di Barcunz de Do, e vince ad abide che hai sperato a Boiberin, a Pisa e se capesce al Berti e al Silvan Sibroil, che è salita un mezzo alla sera, da ringraziare per salire, a sperare che la news de Fabutin, che chi sa è mai in blida, a tutti i scacciadurs della Unione de Scacciadurs Groina, a tutti quelli che conoscono mai, a se capisce il Beni Silcon, che io spero lui che lo venga in tarzi le onde Ramonce.
0: Al Beni. Che Thomas, ne vi?
1: Ganz genau.
0: Per lui, vai a nominare un riservato Böhmischer Traum, per quel è quello del Böhmischer Traum. Quella va a un riservato per lui col telefono in sera. Sandro, come hai dentro il scacciador? Sai che c'è in chat? Ni settings video, fotografie, buoni auguri, in te forse sgnocca alla team di scacciador?
1: Noi siamo il avvantaggio, non è noch tema, il disavvantaggio alla Biala Val Roussain, che noi siamo un po' di comunicazione. Io sono venuto un po' di con tutti. Aber magari qui venne la telefonata di un altro collega, venne si su in un'altra causa, a cui hai, io a caccia, vines per se sez, aber se capisce è per codies, per caminchin, venne da gude quei temps, aber nous en Kelvinus bossi su tot, aber l'autriamme che di l'urapus poi, rinzentau pini l'autre, venne su sonsi su, che ci ha citau.
0: Io le sedi. Sandro, pront in grandius toc de musica, aber quelle propi en special pel bab, pel Toni?
1: Poi io scioia el abu, jen quella canzun, quella, ai parel, sau si magina clen che ho in te, gesu enter, salte giovina.
0: C'è bì. Sandra, fa plaisir. Vinavon a vos tots de la gruppa, tot quels que ti ha salidau naturalmein. Vinavon, buona caccia, vini si gira main a casa, a godi que bellezia temps. Stai bain, una buona notte.
1: Grazie al fegabio de vos tots e tu bien.
0: Ciao, ciao.

0: Vico Toriani, oggi in special per Tony Orlik. Tramez de Sandra Orlik della gratulau l'antira roscia de Cacciadurs. Cunzun equels de la sezione Graina. Al devos telefon per oz, forza, ne forza è bo. Al telefon va us al Christian Huber de Castris. Buonasera, hit.
1: Ciao Gabi.
0: Ciao, e chi tramez di te salit questa sera?
1: No, salit vana din Hufen. Il comprimer ga quel den stusavgia, letten che giunto niuni jeans. Che io ho anche Andrea, Anna, Lucas, la Bettina, lo stiere da Salgien. Letto, di un notte che hanno fatto, ne scendi un successo nel
0: bocca.
1: Un cordiale salito. Allora, qual è il colmo che strisce? Christian Broder, Namensvetter, Michael, gratulation per Camoc, Ugo. Lugio che è un John Casaulta, questa è facina caura,
0: mira,
1: il signor Kuhn.
0: Flott.
1: Lo so quando si vede in Magnus Petschen da Tron, con suo figlio. E il resto, quando si va in Blitau, prendo un globo, in BMW, l'uffa, è bene a casa.
0: Fechbi, Christian Huber. Die, in der Masse Salitz, ein Stusavia, a Dallas Stusavia, wenn es questa sera Audio nuot, da Hugo vai Audio nuot, den ton, de Mauna, je, und in der Geine sera, das Salitz de Katschen, ne, wie?
1: Nee.
0: Christian, die Vijau, Aargauer Jagdfanfare, als Korns de Katscha Pets Fess. El sind es sehr gerne. Grazie al Fetje, deine biale Serie, Christian. Stai bene.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao.

0: La gruppa de corns de caccia Pets Fes de Savia in Sint-Javis de Christian Huber a dir ves bunamen amblidau.
1: La preda, presentata dalla Banca Centunala Grigiuna.
0: Yeah, oz, Armando Clade, Sentka e Bucacciadur, ha saputo telefonare ad annunciare con grande lugezia la preda de Siu Beadi al Corsin Nuot Cla.
2: Il proprio gusto, la Beadi, che l'ha produsso il primo anno ciaccio, e ha questa fortuna di sluppettare questo ciamocin di ciura.
3: Vies Beadi Corsin, che si stava in Val Duin, ha raccontato in Tixco quest'anno? Non pli che stava la prima gang che fa preda?
2: Ele sì, quella buonura del cinci con se sbap, su not, questo è il pezzo del pizzaiuz, nella Val Duin, il bap aveva sluppettato fin già il primo di, e loro hanno visto insieme questo ciamocin, forse il dello in compagnia di de diverse altre ciamocce. Loro con il consentimento del bap sono loro inizio di paruna piccolo ora questo bocchino di ciura questo c'è qua c'è anche in ta mai bler non vai una vista una cella di speculata
0: sincera gratulazione Corsino e clac un ses vengons ed è el vesins sin nostra galleria de fotografies grandiosas fotografies varga Cina vein fotografias en grazie al fech qui ai in grandius album de fotografias. E quater omens a quater donas ein sila pate sila nossa liesta de patente da preda.
1: La preda.
0: Gesta da patente da preda bola, gesta da concorrenza. Ados vai ella a giu pazienza. Annursi Nefka, io so cumai al telefon. Buonasera, benvenia Annursi, a Ramos.
4: Buonasera, Gabi. E na les gratulare din giun questa sera e les saludar. E les saludar als chiacciaders de Medres, als chiacciaders de Madal, als chiacciaders de Uine da Dain, a Masquinha Iacchen, a Simone Ruinaccia, a Dandi Lötscher e a Riccardo Stupan. E tutto questo è un'emblida.
0: In biala compagnia, qua è tutto che c'è dur, San Ursi?
4: Qua è tutto che c'è dur, sai.
0: Flot. Io spero che els agenu diu el salit di An Ursi Nef a sapien questa sera forse è fa in vive de compagnia, forse è sin in bel butin.
4: Chissà.
0: In molti casi non stai nel misteri, ma quello che hai bo in misteri è quello che ho fatto tre la sorte, Annursi. E Annursi è la nostra concorrenza anche nella davosa seconda. Adiao. Oh! Salit a school! Andrin De Monti de school. Gudogna Il radio DAB Plus, Annursi, forse hast du in altre Serie de Plicklitsch?
4: Ma a mai basta, es un contento ossa con oz, che sono arrivato atrás, in appa de solidar a tutti i mischiars. Buona notte, Gabi, e stai bene.
0: Buona notte, Annursi, bujen in altre Serie, stai bene, a Vinevon, bia plage con als Gatschadurs an Tuantai, stai bene.
4: Grazie, Gabi.
0: Nus schein vus en compagnia dils troubadours Peder e Florin, con la canzone da caccia, la canzone del cacciador. Io vi vise la vus tots in a biala buona notte. Pigni bain el zotel plumac, e si vien fat fiasta questa sera en bia logens en bia camones. Gudi quai, gudi la compagnia. Marai bain de vus. Buona notte, mio nome Gabi de Gonde, a demon astio puspesta con vus.
1: Vus al puls de la ghiaccia.

left the pictures of unread.

Mio nome è Christian Barenius, io sono menada generale dell'Orchestra Juvenils de Grischun. Io ho già visto il bien divertimento con RTR.

troubadours e chantautouras der RTL. Anc de pli sin rtl.ch.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin veglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

Che portas tu, sünteis divé? Sarpei d'ardisch, ma püppais que. Sarpei d'ardisch, ma püppais que. Vuoi c'è pupun, vuoi c'è grandezza, co c'è la lugia, c'è bellezza. O sci da nanne lasciam dar, trai strattas be per insaiar. Trai strattas be per insaiar. Sunquai sarpei d'arti la sporgia, il diaval nulla sin accorgia, e ti retira cun dallet, or dalla cionna dal slopet.

Amunt sco un marniac, Gionza parlot ce ferm tabac, Gionza parlot ce ferm tabac.